0: Diana Dillalba.
1: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Nous avons rendez-vous sur l'exploitation d'un jeune éleveur ovin et oléiculteur, Jean-Jo Fondatch, est rencontré par Christophe Zagalia pour cette dernière étape balanine à Santaribarade.
1: RCFM et Campacui.
2: L'agriculture est une histoire de famille. Jean-Jo Fondatch est rébillé dans les huit d'adieux au Abou, Spari, du Tropou Brest.
3: Cinq générations, bon, c'est mon drain, tout à la lie et l'amande, oui. Alors, comme au Gortio Abou, il y a sempre après, c'est une de la lie, à Ouvragne, enfin, sempre après ça, elle, alors, bon, je n'adore le quelqu'un, tu vois. Il y a ça, il n'adore les bémets de ses, enfin, il devient agriculteur, oui. On peut y avoir très fort. Je vais te montrer la Saint-Calvi, ou l'Igi Umbasti, ou l'Igi Agrigo. Et dopo l'Igi, comme il y a un peu comme ça, on fait un café, dopo, sempre gusti. Mais au paese, diremmo, ai 5-6 anni, ci sono quasi tutti io.
2: Un giovane agricoltore ha una decina di ettari da lì.
3: Sono lì, quando una cinquantina anni, lì piantati, dopo, io è bigo perché ho piantato nei pochi tempi fa, sono 6 mesi. Dopo faccio appena i museri, tutto ciò che ho toccato legno, porte, finestre, volet, tavolon, enfin, tavole, poco di tutto. Per cominciare a vendere mulate, dopo la fare che voglio fare, si fa un fumogaggio 100% per trasformare brutto. Il tempo che scambia, non abbiamo più stagione, la lì, bon, comincia, no, enfin, riguardo quando era radio, cominciamo di dicembre a raccogliere, oh, si vengono fin corsi, cominciamo fino a ottobre, un cubo per vendemmia, tutto si vede, tutto scambia, c'è più stagione, è che è più complicato. Perché ha dubbiato dei bigli, perché siamo andati un te qui, perché non so, facciamo un maresciaggio, e bon, non si voglia più lavorare, che bon, è bombato di milioni tu. Poi abbiamo stato, si è caduto.
2: Che speranze di Jean-Jo Fondatch, che tutto è decibero meglio per la bene, malgrado le difficoltà.
0: Et Campacui à découvrir dans son intégralité le mardi à 13h avec Christophe Zagalia. Et si vous êtes plus impatient pour ne pas réussir à tenir jusque-là, sachez que les vidéos, reportages, photos et évidemment podcasts qui accompagnent cette séquence sont disponibles sur nos réseaux sociaux.

0: Les dernières productions de Zazie avec ce titre, peu importe, dans un petit instant, c'est l'horoscope de ce 2 octobre.
1: En cas de coup dur, un professionnel avance mieux avec un agent d'assurance qui le connaît bien, présent à ses côtés, sur le terrain. Avec le contrat MMA Pro PME, bénéficiez du conseil de votre agent MMA et jusqu'à 3 mois offerts. Pour que chacun, chacune puisse dire « Zéro tracas, j'avance avec MMA ». Conditions de l'offre en agence sur MMA.fr.
2: À l'écoute des pros avec La Poste Pro.
3: À l'approche des pics de vente de fin d'année, les commandes se multiplient. Olivier, vous êtes e-commerçant, vous utilisez La Poste Pro Expédition, pourquoi ?
4: Eh bien, quand l'activité s'accélère, on peut vite être dépassé. Les clients veulent être livrés à domicile, en point retrait et même à l'international. Avec La Poste Pro Expédition, j'ai accès aux solutions courrier et colis du groupe La Poste. Mmh. En un clic, je choisis le transporteur, le délai et le prix qui me conviennent.
5: Plus d'infos sur laposte.fr/pro. Solutions sans abonnement, connexion et utilisation gratuite.
6: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ça dépend peut-être de votre signe et c'est ce que nous allons découvrir sans plus tarder. Les Sagittaires seraient-ils dérangés dans leur tranquillité aujourd'hui, Catherine ?
8: Avec la planète Uranus qui s'oppose à leur signe, oui.
9: Bélier. Si vous êtes perturbé, c'est de faible durée, une discussion changera tout.
10: Taureau, vous serez plongé dans vos finances et vous freinez vos envies sans vous sentir frustré.
11: Gémeaux, vous êtes hyper réceptif à vos émotions, ça vous rend nerveux, insatisfait.
12: Cancer, écoutez votre petite voix intérieure et surtout soyez doux avec vous-même.
13: Lion, belle envolée. De toute façon, au moins jusqu'au 20 de ce mois, le succès est à vos pieds.
14: Vierge, vous avez très envie d'un nouveau job ou d'apporter des améliorations à celui-ci.
15: Balance, il suffira d'une rencontre avec une personne éloignée ou de prendre la route et vous serez bien.
16: Cher Scorpion, essayez de ne pas tout contrôler, ce n'est pas une honte que de déléguer.
17: Sagittaire, une personne vous déstabilise, alors si vous l'aimez, vous faites au mieux pour la comprendre.
18: Capricorne, vous saurez rendre la vie au quotidien plus intéressante, plus vivante. Alors on vous suit.
19: Verseau, un lien amoureux, amical où vos enfants feront votre fierté et vous réchauffent le cœur.
20: Poisson, ne vous épuisez pas avec des personnes qui ne le méritent pas.
21: Et pour nous tous, en nous, des ressources insoupçonnées.
7: Ici matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
6: Ici matin,
7: Isabelle Donignat.
0: Salud à toutes et à tutti. Felice di ridroa i nostri amici da Redua Usobo, studi televisio, sina autore quarto, per i nostri ascoltatori, staremo insieme sina nore, per l'ultimo voro di azimana. Basi guida, o conosci dopo all'attualità, scontreremo a un microfono di Michael Andreani, Isabelle Sampieri, ci presenta a sua intrapresa, pieremo a matcha insieme. E poi appunteremo a Uadim e faremo una spassigliata in foresta con Fiordalige in corti. Ci darà consigli per passare una bella stonda fuori con i nostri in agrona gaudinca chi ne pensi. Infine parleremo di ciò che si passa quando si gompie a vida per il nostro ultimo viaggio. Paul Turchidoriani pensa che i nostri bene noi a cercarci e coupe il programma di nostra emissione. Lasciamo a voi a piazza a nostro notiziale. L'attualità è presentata da Elena Battini. Buongiorno.
22: Buongiorno Isabelle, buongiorno a voi tutti.
0: Emozione e zerga in porti vecchio.
22: Ne ha notte i Marco Riadio, i Astadu la Dia Vergine Maria e il Gerardo di Ustabiaccio e Stada Sguastada, i responsabili presunti sono stagioneschi che si sono filmati, interpellati rimane seconda bregura, erano imprentesi dall'inchiesta e risera. E il bumezione o bidon cento i persone si sono adunite davanti alla gendarmeria a diama di erede sugiale. A sera erano più di 500 prega in Ustabiaccio sta urta diama di aiege figli abitanti pareti eliti e anche pompieri in tenuta Amarez, Stumaghim e Bergogna anche Paul Joseph Bouladou a ragolto esso di testimonianze
23: quando di mio alto figliolgo a tu come è scappato qua giù pianto
1: Ah, non, mica possibile questo. Cioè, che mattaggiati, drogati questo. Ah, francamente, una vergogna, eh. Ma allora, basta. Io penso che dell'affare di ognuno. Cioè, ci vuole che la gente si mobilizzi quando c'è qualcosa di grave per la vene di Agorzica e che tutto il mondo si impegna a fare di maniera che Agorzica può campare in maniera sana e in pace, soprattutto in pace.
2: E sono contento di vedere che ci sia tanto mondo, perché i corsi si sentono toccati, ancora la gente che sta qui, e oggi parlando con tanta gente che può essere la gente che sono corsi, che sono cristiani, anche musulmani, certi, che mi hanno detto che non era mica inammissibile a fare così. Non basta, ci ho fare qualcosa, perché se non andiamo a Sarimigna, a sbarcare di noi.
0: Un uomo è morto ieri in Balagna.
22: E una persona di 78 anni che si è annegata dopo mezz'ora in un comune dell'isola. La vittima cacciata in acqua senza l'intervenzione dei soccorsi non ha potuto essere salvata a Zoyunta.
0: In politica, il PNC e il suo gruppo Avanzem chiamano a creare un spazio politico nuovo.
22: Il gruppo Opposizione Nazionalista ha tenuto conferenza di stampa e mani in deus scagno l'Assemblea i gorsi, perché il stonda nanza il principio della sessione rientrata, ha presentato l'oggetto del congresso previsto questa domenica due ore in corti, un'apertura di Aimartia Avanzem a tutti i nazionalisti senza carta in un contesto politico complicato, marcato dall'esame e il brugietto autonomia in fin di mese al Senato, a Camera Alta, ostile, secondo lui, a Steologione, ecco perché è forse si deve non tornare ad unì, spiega Saverio Luggiani, membro Avanzemo.
3: Il primo punto fa un gesto di una situazione che dice che poi spesso va per il popolo corso oggi a livello economico, a livello culturale, posso dire generale, politico, perché che, sappiamo che in Parigi c'è comunque una certa opposizione che si va, che si è fatta, anche accompagnata da certi corsi, per opporsi a questo punto a trasbocchi, a autonomia che non avevamo di poi tant'anni. E l'idea di costruire qualcosa, il popolo corso ha bisogno di organizzarsi, di un congresso d'avanzemo, ma di aperto. Di un luogo che adesso è aperto, aperto al dibattito, aperto agli idee, aperto ai proposte e soprattutto aperto per di esperienza, perché c'è bisogno oggi di un rialzo, di qualcosa, una reazione per sotto da sterudate che si condannano a non essere più pubblico. C'è bisogno oggi di un'altra andatura per questo pubblico e avanziamo, io penso, a buona noi corsi domenica che viene.
22: Intervista di Paolo Antone Squarcini, un articolo a ridroit dans un nostro sito, a sessione stessa dell'Assemblea di Gorsica che ha permesso da mantenere il piano di investimento previsto per stabilimenti scolari in piena crisi, 100 milioni annunciati ieri, ci ulteriamo a 7 ore e mezzo, e poi di soldi se ne parlerà di noi oggi in sessione con il progetto supplementare della regione all'ordine di un giorno con, fra altri, i trasporti, seguiremo in noi.
0: Infine, ha emovato il lancio della stagione turistica ieri non a Londra.
22: In dell'emissione della redazione, un bilancio contrastato con frequentazione importante e stabile di luglio, l'aeroporto e i porti hanno accolto quasi 1,5 milioni di passaggeri, 1,8% di più che anno, ma da oggi di stabile anche con piccolo rinculo in questo contesto i professionali mirano le difficoltà di concorrenza, in particolare l'alloggi turistici. Jean-Christophe Barrault, membro della direzione Illumi, ha mantenuto una problematica unica in Europa, secondo lui.
23: Sarà anche per caso un caso unico per la zona euro, ma è anche può darsi anche nel mondo zono, perché chi la regolazione è stata audata, ci sono anche legge l'humeur, anche dispositivi che sono europei, che sono d'applicazione da poi un mese di maggio scorso, le regolazioni sono di disposizione municipale e il problema è che i meri sono comprati da capo a tutti e di ascoltare tutte le domande che gli sono fatte e sono eletti una volta tutti i 5 anni, allora voglio capisco che sarebbe una cosa appena difficile, anche appena rotta per certi che bonano, che fanno una neva mia buda a certi meri e tanto domandano di che se regolazione, se legge siano mica applicate.
22: L'emissione della redazione con Patrice Roubaud e Zombida di Aridroit torna con De Boulede in podcast.
0: A ringraziare a sa Hélène e a dopo. Parlez-moi du Oudam pour...
24: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci.
4: Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.coursiga.
0: Et à Niula, d'un peu apunante, une belle qui l'oriente et assai più à Solana, donc on chez l'outiar, au Staman, et les montagnes s'adaïngativiche, sous Dobo Mediorno, et più era, qui, au quoi là, si on doit météo France, bientôt, un cinesera, sera notre atti à Sofia, tornao, diepo, cala nous impre d'imperadour à penuccia ma d'unu o due gradi bintigin qui sina bintotu aspitadi in bordimar sedegi sina di genoe in ibaesi montagnoli in quello di l'interno aspitem utra bintunu e bintiguatru gradi odie.
5: Ici RCFM.
8: Local, musique et pognon.

0: entre les châtaigniers et la préparation de son jardin d'hiver, on va rencontrer une petite fille au micro de Marie-Elisabeth Ferrandini qui a des journées bien chargées à venir.
1: Ici RCFM, le réveil 100% local, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Fiordalisia, uno stro microfono, ci parla di uso spertidam, pudio adi medinguerno.
2: Salute! Se volete qualche idea e consigli per approntare o passare una bella stonda in foresta in mese d'ottobre, ecco Fiordalisia che ci dice come la base a uso d'impuvora.
3: E io vado a cogliere i gargiani in riventosa, poi andiamo a foresta, in quinta natura, non c'è strada di orti. Sì, nasina che troviamo i gargiani e continuiamo, e, ma dopo ne vogliamo mica raccogliere con le mani, se non ti bicicco. Dunque noi sappiamo con i nostri bei o con i nostri bastoni e dopo e raccogliamo perché arrangiamo. E io voglio mangiare subito anche se so crue.
2: Pensa a tutto, anche come passa l'inverno.
3: E raccogliamo anche i bastoni per fare il fuoco, i bignotti, raccogliamo i fiori e piantiamo i garbugli, perché in di noi fermo il giardino e st'inverno pianteremo i garbugli, i giboli e tutti i frutti e i legumi di l'inverno.

0: Sultanuso avec un concert Bonifacio ce soir 21h30 dans le cadre de Festi Art. Il y a aussi Artemar qui démarre aujourd'hui, Artemar est à la barre jusqu'au 17 octobre entre Bastia et Bigoul. Il y a 44e édition de ce festival, festival de danse Dissidence Itinérance, 9e édition, ça démarre aussi ce vendredi jusqu'au 15 en pas mal de lieux ajacciens mais aussi du côté de Marignane. Ne ratez pas, puisqu'on est dans les festivités, le Festival littéraire et œnologique 2026. Ce vendredi et demain samedi, à partir de 15h35, rendez-vous à la mairie, à la médiathèque du Centre Corse de Corti. Et puis, le Festival Passion Cinéma, avec l'avant-première du film Quelques mots d'amour, ce soir, au Laetitia, 20h30.
1: Pourquoi la MAF ?
2: Jusqu'au 29 octobre, vous bénéficiez de moins 20% sur votre contrat Santé MAF.
3: Comment ? Vous pouvez répéter ?
2: Bénéficiez de moins 20% sur votre contrat Santé MAF. Et ça inclut aussi les tarifs négociés sur les appareils auditifs.
3: Un additif ? Ah bah non, alors je vais pas payer en plus.
2: Non, justement, c'est moins 20% sur les contrats Santé MAF.
3: Ah, génial !
4: MAF, MAF, MAF.
5: Je préfère la MAF.
3: Conditions sur maf.fr.
6: Grand frais.
7: Bon les gars, c'est le coach. Cet après-midi, vous allez faire l'entraînement sans moi. Hein. Je peux pas, j'ai grand frais. Dans leur équipe, il y a que des vrais pros. Disons que ça me change, hein, c'est...
8: Chez Grand Frais, nos experts passionnés connaissent leur métier par cœur. N'hésitez pas à leur demander conseil. Régalez-vous, faites vos courses.
3: Grand frais !
9: Le meilleur marché.
10: Ici matin, en Corse. À la radio, sur l'appli ici. Et tous les réseaux.
11: Ici matin...
10: Isabelle Donignat.
0: So, autour et mezzo. Hélène Battini, parlez-moi di ste mozione e di sta zerga in Portivecchio.
12: Ie dopo o sguasto di Vergine Maria se ne parla do ne uvor Luigi na notte Marco Radio e sta do la in deu gerado di detto di Ustabia cioè sta da sguastada e u responsabili presunti stagioneschi che si sono filmati interpellati e rimane seconda Bregura da ia c'erano sempre in tesi in fine di giornata e o bu mezzogiorno più d'un cento i persone erano adunite davanti alla gendarmeria a diamadiere des ugiale e poi sera più di gente che gente a prega in deu Ustabia Ciusta urta, adiam di aiej, abidanti, paretieleti di nu, amarez, stumagime e bergogna, Paul Joseph Buladou, a ragolto e destimonianze.
13: Quando di mi volto, vedi olgu, mi è scappato qua giù, pianto. Ah, mica possibile questo. C'è che mattaggiati, drogati questo. Francamente, una vergogna, eh. Voilà, basta. Io penso che è l'affare di ognuno. Ci vuole che la gente si mobilizzi già quando c'è qualcosa di grave per la vena di Corsica e che tutto il mondo si impegna a fare di maniera che Corsica può campare in maniera sana, in pace, soprattutto in pace.
14: E sono contento di vedere che ci sia tanto mondo, perché i corsi si sentono toccati, ancora la gente che sta qui, e io parlo con tanta gente che può essere la gente che sono corsi, che sono cristiani, anche musulmani, certi, che mi hanno detto che non era mica inammissibile fare così. No, basta, c'ho a fare qualcosa, perché se non l'abbiamo fatto a Sariminia, a sbarcare no.
12: Ecco, e forse la nostra reazione è no a seguida.
0: A grisa zujale in cuore di rientrata di l'assemblea i Corsica.
12: Invece che gli letti regionali fecero la rientrata in sessione eri in Ajaccio, in de un contesto i grisa di Gustrinte o Gedar, e in un seri parlato di Sabrubusta di UBNC e avanzemo e mette in piazza una conferenza sugiale una nuova, o gruppo opposizione nazionalista tenuto conferenza in stampa e rimane in de uso scagno e a collettività, mantendo o congresso e o partito brevisto Domenica, in corti, per creazione, fra l'altro, di una bianiforma nazionalista unione, senza carta di partiti, no, in mira di ugartulare l'autonomia di no, bella sicura, e cuso studio, a ben, a usenado, avanzemo, e o BNC, cano, dunque, di no detto so ben sero di beta situazione sociale economica, e l'isola, domandando a rimessa in onda una conferenza sociale, come in de uie mille di Genoa, po savir lujani pe grupo aposto na umanda orale in suzan suinu.
9: Ma ricordo che lei è muovata 7 anni fa, è durata 2 anni. 2 anni con una convenzione per Nantai Brizzi, con tutte le imprese. Di poi 2021, come si è scordato? Visto la situazione più bassa, più difficile per la popolazione, c'è bisogno oggi di mandare all'esecutivo, di avere la responsabilità, di organizzare una conferenza. C'è un'urgenza e non si può più aspettare. Di poi 3 o 4 anni c'è un silenzio, tutto il mondo ne parla, ma non c'è nessuna soluzione, nessuna proposta, nessuna reazione forte. O si può mica oggi, perdendo l'autonomia, se non siamo mica capaci di regolare i problemi oggi di questo popolo. Noi siamo mica domandati di sollecitare la guerra per rilanciare questa conferenza o più presto possibile. Non siamo mica qui alla folla dell'autonomia, cioè che il popolo costumantuato ponga allo Stato e la rivendicazione a livello economico.
12: Il presidente dell'esecutivo Gilles Giovannin ce l'ha detto con la prima riunione con i rappresentanti sindacali sarà organizzata il 14 ottobre con l'obiettivo di questa conferenza in fine annata. Intanto si è di nuovo parlato di un piano investimento previsto per gli stabilimenti scolari in piena crisi anche lì, 100 milioni di euro annunciati ieri in Corsica e poi si parlerà oggi di un oggetto supplementare a regione, ma di nuovo di trasporti assente nei nostri la giornata.
0: E poi è muovato il lancio di una stagione turistica ieri non a Londra.
12: Ieri la nostra emissione di redazione un bilancio contrastato con frequentazione importante e stabile nei borti e aeroporti di luglio, piccola galada da agosto, ma anche usaiente già i professionali un la banta non mica sempre se il settore a ristorazione attraversa una crisi nazionale dice il presidente di Lumi a livello di Avrancia, Thierry Marx, con carica in crescita, prezzo di arroba e nu, di l'energia e tue dure numerose, dunque ogni giorno a frequentazione di questo appunto c'è per qualcosa in nu, secondo elu. Allora, che situazione di noi, quali sono i pensieri di professionali isolani e in questa emissione Jean-Christophe Barraud, membro della direzione di Lumi in Corsica, rispondì a Patrice Roubaud.
15: Le difficoltà saranno le stesse in Corsica, non abbiamo mica lo stesso affare che in continente, perché i ristoranti qua sono in maggior parte sono imprese familiari, ciughe, e ci lavorano i baranti, i viuli, siamo capaci, abbiamo conosciuto i tempi maghi, i tempi uri, e siamo capaci di dare anche un burro, perché siamo anche abituati a lavorare 6-7 mesi all'anno, allora vorrei che siamo in maggior parte proprietà dei nostri muri e di un nostro lavoro e niente ci danno noi assai, ma è per caso che anche saranno 3 giorni, ho visto un giornale regionale che nella località di Iaccio c'erano 4 ristoranti che erano bellicidazione e c'erano vendite aux enchères.
12: L'emissione e la redazione con Patrice Roubaud e Zambida di Arri Droit in podcast.
0: Grazie Hélène, sta de gounoi per la seconda parte di un nostro voro di sicuro.
16: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Un tempo estroso, sto ben arrianebbiato assai in ogni luogo, a niulado a punante, sino all'acqua desto dopo mezzogiorno pioverà, ci dice Meteo France, in montagna soprattutto saranno tratti a soffia sta fine di settimana, infine calerà d'uno o 2 gradi il termometro, domani si schiariscerà il tempo.
10: RCFM.
17: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ici. À Zarpa.

0: jusqu'au 29 octobre, bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF.
1: Comment? Vous pouvez répéter?
0: Bénéficiez de moins 20% sur votre contrat santé MAF. Et ça inclut aussi les tarifs négociés sur les appareils auditifs.
1: Merci, mais j'entends très bien. Je ne savais pas que MAF assure aussi ma santé.
0: Oui, et en ce moment, il y a moins 20% sur...
1: Je vous ai dit que j'étais pas sourd.
2: MAF, MAF, MAF.
3: Je préfère la MAF.
0: Conditions sur MAF.fr.
4: Ici, c'est vous, au cœur de vos préoccupations, sur Ici RCFM.
5: Soyez toujours en entente RCFM et bienvenue sur votre radio d'hier. L'information est Hélène Battini. Bonjour.
6: Bonjour Arthur, bonjour à tous. Et mon jour est sargam pour TVE. Tu n'as noté Marc Radio et Hashtag ou la Virginie Marie et le Gérardo du Stabia, c'est Hashtag d'Asguasta, d'irresponsable, présumé, du Stade Jeunesse qui s'est filmé, dit ce Stade interpellé des Riman, et seconde à Brégour, et à nos empruntes et Rizère, et au bout de jour, nous pouvons chanter les personnes, s'ils ont donné des davantage gendarmerie, et pour Azer, et à nos buts, disent que j'ai un tas préga, sobralou, gondé, ou Stabia, ou Abidan, ti barretieli ti nu ne urestu di la tualida un uomo è morto e rimbalagna una persona di 70 anni che si è annegata e rubo mezz'ora non ha gomuna e l'iso la vittima cacciata in acqua non sa l'intervenzione di soccorsi una possuto essere salvata so giunta in politica il BNC il gruppo Avanzemmo ci ha creato un spazio politico no gruppo opposizione nazionalista l'assemblea di Corsica ha tenuto conferenze per rimanere in deo uso scagno uguale car chi stonda non sa il principio di sessione rientrata presentato l'oggetto il congresso previsto staumeni gancorti un'apertura di ai marti avanzemo a tutti i nazionalisti senza carta in un contesto politico complicato marcato dall'esame bene e di un progetto autonomia usenato a sessione stessa l'assemblea che ha permesso a mantaire o bien investimento previsto per gli stabilimenti scolari in piena crisi 100 milioni euro annuncia di ieri e poi di soli si ne parlerà di nuovo di cui oggetto supplementare di regione all'ordine di Uyorno e fra altri di noi i trasporti seguidemo anche a mezz'ora infine si compie gui scontri gui si seguidano e s'assumiano per lo Sporting Club e UHT attorno a un inciampo per l'uomo di Laurent per la derisera hanno avuto gui fa strappa o scontro bar una uno contro Orléans in una vittoria in Furiani da poi una stonda e dopo o scontro una vittina in un portaori sono venuti a domandare emissione dell'intrenore prossima sfida per UHT a Gupa Ivrancia sabato Ghibane Wage contro Gazelec, poi direzione con Carnu, UIG7 e U campionato in due basti a ferma decesimo. Ecco.
5: Ringraziamo Elena e dita chi udici contro U Gazelec, ci saremo.
6: Ci sarete?
5: E io ci sarò. Anche non ti autarei, mica pa di Uga, ma pa fa un speaker, come lo dimmo.
6: Di sicuro.
5: Elena, vi ritroviamo in diciori.
6: Io pa fa un speaker.
5: A dopo.
7: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
5: Au tempo passouen, arrivo Pumonti e Ucismonti, soppiazzati in vigilanza gialla a Palacquati, Nanza o ritorno verdi domani. A mattinata è bella, ma i niuli si svilupparanni in un dopo mezz'ora, temporali acquati in montagna, due seri, a Balagna o a Stiaccio e l'interno di Ucismonti, i temperature tra 24 e 29 gradi in montagna, un vento d'alivanti moderato assai, soprattutto in Pumonti e in Castaniccia.
4: RCF.

0: RCFM, cu noi si deve.
1: So, om di ciò rinanta RCFM, un utilizzaletti in quell'en battini, saluta.
2: Salut Arthur, salut à toutes et à tous. De l'actualité, Hydrasport in grève, prima o maridimo co conflitto che continue in de corsi galline, ai marinari CGT e STC frastorna no dorna pe 24 ore le tra corsi ga e Marseille, amo se principia da Stuluni, denunciano una consente tra i azionari e quelli di a meridionale, e in sto momento Bortu di Vastia e Bluca, donc usa maio parte di Viadi, so di già annulati. In dell'aereo una mossa eccezionale in dei percorsi di prima urta USNP e USPAC che rappresentano circa 140 piloti di compagnia hanno posto un preavviso di greva da un nuovo auseggi dottore in correo conflitto e bug. Due anni fa avevano accettato Uiello e di bar dei sette giorni di vacanze hanno guardato bene di trasformazione invece che le ribiano in negoziazione la direzione volerebbe prolungare inaccettabile per elle, visto l'inflazione in particolare, i sindacati che dicono quantunque tane conto le difficoltà di compagnia, come la crisi attuale di Lavio, 5,47 immobilizzati, vogliono un compromesso, una consente, un antebaghe e minacciano di frastornare l'ino assai il traffico con il continente per via di Stagreva. In politica, secondo giorno di sessione nell'Assemblea di Corsica, il programma oggetto supplementare, con mica un presto in più, un'economia di 6 milioni di euro, di beta il primo di mantenimento dell'investimento, ma di noi trasporti, con un rapporto osservazione finito di gamera regionale i conti, relativa all'investimento strali, e poi il lancio di concertazione, nanta il progetto acconciamento di ascansa dul medo, e infine emozione fra quelle una di sostegno all'impiegato di Ogredi Agricole ci ulteremo a mezz'giorno. Poi si compie contorno a un inciampo per Sporting, i Vastiacci hanno strappato scontro Barro e Risera 1-1 contro Orléans, i Vastiacci che sono degesi, e media classifica il Gadre, prossima sfida Berelli a Gruppa Ivrancia, sabato Ege contro il Gazelec, nanza il campionato in Concarneau, UIG7.
1: Ringraziavi Elena, volta l'informazione a mezz'ora in cui i giornali.
2: Alessandro Sanguinetti.
1: Sarà qui, pa noi. Vi ringrazio, buona giornata.
2: A presto.
3: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
1: Il tempo passa bene, arriva il Monte Ocismonti, sono piazzati in vigilanza gialla per l'acquatti, non c'è un ritorno a verdi da domani. La mattinata è bella, ma i nivoli si svilupperanno dopo mezz'ora, temporali e acquatti in montagna, due sei a Valagna, Ostiaccio e l'interno di Ocismonti, i temperature tra 24 e 29 gradi in montagna, un vento da Livanti moderato assai, soprattutto in Pumonti e in Castaniccia.
0: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
1: Bienvenue sur RCFM, si vous nous rejoignez, il est 11h03, merci d'avoir choisi nos programmes, il est temps pour nous de jouer ensemble, nous avons un peu moins d'une demi-heure, vous pouvez déjà réserver votre place au 04 95 32 22 22, on retrouve le groupe ABBA avec Mamma Mia et juste après, on vous donne toutes les bonnes infos sur ce qu'il y a à gagner aujourd'hui, vous le savez, il n'y a que

0: jamais de Joseph Kamel Evita sur RCFM à 11h30 pile pour retrouver Saveria Sargentin dans notre émission. Qui piace et buongiorno Saveria.
1: Salut Arthur, come side?
0: Siamo proprio bene, ho passato una bella mattinata in RCFM con tutti i nostri auditori, tutti quelli che sono fidi di noi, la nostra radio, e poi avere tempo per noi di la gavi a piazza, per parlare appena di cucina, yeah. Di benista, di tempo buono, e ci avremo, soprattutto che vergo che siete in forma, vuol dire.
1: Sono in forma, siamo andati a dare un giorno sabato a domenica, ci arrivo appena a Bruvitane, quindi parliamo appena di cucina oggi, vertiamo un cabigorso. Sta di bigunoi car ho di dor e dopo parleremo parteremo un de boi mi bar hein, de udar hein,
0: donc, con
1: una giovanotta qui pribar infusion e donc con l'erbe di amaccia di guadio donc vireremo ciò che la di giada e sassa interessante Arthur
0: vi ringraziamo Osaveria vi prego una bella emissione e poi una bella domenica approfittati bene
1: ringraziabio Arthur anche a voi buona giornata.
0: Buona giornata a presto.
1: A beggi. E io sono dei giorni miei, cari amici, siamo sempre in un'ora, dunque state vivi con noi. Chi piace, chi giunge in questa nostra radio, non sa che c'è di luna, quasi è la canzone Monte Cristo. Buona vine di Maidina da tutti.

0: Monte Cristo, Cardiluna, Nanta, Vreguenza Amor.
1: Qui piège de 11h30 à 13h sur RCFM.
0: Eye, Dante Giorremenzo, Uno, Rassimo Sam, Mekara Odidor, Enezo Asai, Veli, Gemma Barla Cugina, Soz, Ule, Benista, Sigur, alors Ashta Dewi, Ben, Kunoi, Uno Strimbidad, ou Stamon, Eye, Antonin Vilorez, Incabigour, Sou, Tchada Onazoz, ou la Sigur, et tu parlera en Kudi, Agazai, Diwabo, hein, Sidro, à Imagina, Dumiba, Eye, Imagina, du Stade Dewi, Ben, Kunoi, Le Maricheve. Antonin Villorezi, salute.
2: Ciao, ma mi donna, per piacere.
0: Ah, Tonin, allora sarà Tonin. Scusate, scusate. Tonin, no, come si dice?
2: Dicevo, mi chiamo Antonin, ma tutto il mondo mi chiama Tonin.
0: D'accordo, allora sarà Tonin. Tonin, come si dice? Ringraziabili di essere con noi.
2: Ringrazio a voi, l'avevo invitato.
0: Dunque, DG, siete immaginati voi, eh? Avete dunque...
2: Siamo spesso nel comune di Dumino, ma siamo vicino a Paginaggio.
0: D'accordo, d'accordo. Allora, contatemi appena, prima di parlare cugina, parlatemi appena di vostra storia. Voi avete un ristorante, mi pare, non ti ho portato immaginaggio, ma anche a casa io a Bo, chi è dunque, chi sono chambre d'hôte, mi pare, eh? Due gente, dunque, buon uomo, ma fate dunque a mangiusca a mangiare. E come si basa? Contatevi appena, contateci, scusate, a vostra storia.
2: Ti già volerebbe contare la storia della nostra famiglia, eh?
0: Yeah.
2: Siamo tutti cucinari, mia mamma sicura, direi che ci ha impegnato questa passione di cucina.
0: D'accordo.
2: E passando per la cucina, bello spesso ci passiamo ci giuriamo da cucina per portare a cultura, a tradizione, tutto quello, voilà. È un amore, diciamo. Mm. Un amore, l'amore di passione, di esperte, a roba guaiente e di vado meglio che
0: e fra cugina di una maniera i dramanda di noi, in una maniera i gampa di segur sulla nostra cultura, la nostra tradizione.
2: Questa generazione che ben awa, che è appena persa, e io penso che a noi ha impegnato tutto questo e ha cercato di canalizzarli tra la nostra cultura e soprattutto con la cugina.
0: Yeah, yeah. E dunque Gigi ha detto che è andato a Stravami a cugina è un affare assai importante di voi dunque a parecchie generazioni.
2: Io a Mogacara dove mia mamma o Mogacara dove andiamo a Abu e per noi tutti siamo quattro gradini.
0: Ah,
2: eravamo tutti cucinari, abbiamo tutti i ristoranti e Bergawa in questo momento i ristoranti siamo mica di una bella bassa di Geraggio per cosa un modo di consumare da gente ha scambiato.
0: Sicuro.
2: Tutto è caro e fa che mi si pare appena di vista di Geraggio mi si pare che la gente un mondiale diventa passa al secondo piano, vedi?
0: Sicuro, voilà. L'affare è complicato, sappiamo che oggi in pieno i corsi e difficile i valori.
2: Le guerre ci tombano. Allora, noi abbiamo sempre trovato i prodotti proprio vicino. Baladì, chi a guerra abbiamo comprato i movidini nel tappeto, i mogni nel tappeto. Voilà, tutto roba vicino, non abbiamo mica aspettato il Covid noi per lavorare così.
0: Il circuit court, dice
2: no? Il circuit court, allora, bon, noi, sto invecchiando appena, c'è sempre un bradino che ho una chambre d'hôte in Cisco, con San Martino, e dove si mangia a
0: d'accordo.
2: Non la dico mica per pubblicità.
0: No.
2: Dico a tutti i ristoratori di Corsica.
0: Fa deve.
2: Non una diama, provate di cucinare a corso. Verde, sì, verde. Non c'è più nimo. Io vengo con questi bene i paesani che mi dicono, Tonetti, mi puoi fare per dividere, mi puoi fare con i cadelloni. Non c'è più un ristorante. Dico mica che sono mica uno, ti aspettate, eh?
0: Io ho capito ciò che volevi dire.
2: Ma sono tutti gli stessi, da Lille a Bonivasio sono tutti gli stessi. A decorazione, gli stessi, a mangiare, gli stessi, più o meno cher, più o meno buon, quelli a strappare. Ma a nostra cultura, niente bene un corso per mangiare le scalope milanese. Io dico no.
0: No, perché se a Bosso Gabi e vostro messaggio, basta, o Tonè è bene.
2: Io sono imparato a far mangiare a corso. E boh, allora. E bene sicuro che quando siamo corsi e quando abbiamo i prodotti, Isigur, intanto di chef, si riesce anche appena a tramandare.
0: Sicuro.
2: Aperta appena. Questo si può fare. Ma cioè, sta sempre da dominare.
0: A improvvisa appena, giustamente, O'Donnell, chi ci avete preparato per oggi, puoi esperti una cosa sulla cui nostra auditori, una cosa sulla allora, impegnata, gorsa, se vuoi la vedere, così, che li buerino anche li va in casa.
2: Ah, io cosa faccio spesso? Faccio mai unici, Non tararti giochi. Non tararti giochi. Allora, io cosa faccio? Compro i modulani qui. Immaginario. Dunque, dei nostri pescatori che fanno un lavoro da manto.
0: D'accordo.
2: Allora, compriamo i nostri dodani, cioè la pulita, bella sicura, tagliare a pezzi di giochi, piatti i vostri artigiochi, se possibile artigiochi di gorsi, di quelli più puretti, sapete? Voilà. Dunque, lui, cioè la pulita, che lui resti più con un po' di coda e augure.
0: D'accordo.
2: Dopo spesso abbiamo una bella cibola rossa, due o tre spicchi d'aglio che voglio mettere nella brisoglia appena d'olio d'olio e fate arrivare i vostri artigiochi. Quando gli artigiochi cominciano a diventare un po' sesili, lampate l'orto d'odano dentro, assaisonate bene, un po' di vino bianco e lasciate studiare piano. E con questo ci fate due belle paste, due tagliatelle, fatte casane. Normalmente non c'è più bisogno di nulla.
0: Ah, tagliate le fatte casane, non da che qui la fare voilà. Mi pare magnifico. Fate le vostre paste, poi o donne.
2: Sicuro, io faccio assai ravioli di pesce. Ravioli con la cancella all'epoca, quando siamo da aprile o di maggio, che avevamo qualche cancella, immaginate di imbigliano assai. E allora faccio olio e mo cancella, scottigheggio, e dopo qua le cupulate, faccio un bello fondo di salsa, e bon, normalmente niente si compra. Ma gli assai che travaglio, capite? Se domani mi metto nel ristorante, noi abbiamo da prodotto, travogliamo solo che moglie. Spero che da qui a poco ci sarà forza a morire.
0: Chi sarà pigliata?
2: Perché c'è la giovane che è pastore, che fa un lavoro da manto.
0: A vostra viola, chi è pastore?
2: Amo viola prima.
0: A Veligi Demo, perché quindi mica un mistero facile.
2: E gli corsi, agricoltori, i corsi torna.
0: Sicuro. Gli portiamo nostro sostegno.
2: Noi cerchiamo a fare qui, maison d'hôte, quando niente riservano, un più mica due persone, se no mi ritrovo come dirà dando all'osteria di Oborto e fai già il ristorante. Allora, metà, là, c'è la fa mangiare per i vegan, c'è la fa mangiare per le... non ci sentiamo più. E io faccio, quelli che vogliono mangiare di me, di un minimo 6 persone, per cosa gli avevamo un ripasto, come se voi andate a mangiare la vostra caccara domenica?
0: Sicura, di un'andea abignata, di un affare,
2: voilà,
0: che non spertiamo tutti insieme.
2: Parecchi biglietti, e poi questi 5, 6, 7, 8 biglietti di volte, se dipende stagione, se dipende cosa gli sta male. E vale a dire che se una persona mangia mi compietto, mangerà sicuramente secondo, se mangia mica l'altro, le mangerà lunga, di vamo sapere mica cosa vuol dire.
0: C'è di tutto per tutto il mondo, okay? Per tutti i gusti.
2: Voilà. Sicura.
0: Ma ringraziamo in tutti i casi o donne, per stare la zozola e per questo messaggio che mi aveva fatto passare, per a chi non avevamo bisogno di niente come voi.
2: Ovviamente che c'è stato niente come Jean-Pierre Acquavio, che ci manca
0: l'abbracciamo, ragazzi. Il était avec nous. Il abbracciò moi Jean-Pierre. In tutti i casi ringraziabili au donna e a obiege di senca bigor su dei boi betashta.
2: Quando la vibare, bli da mangiamo un pizzo ci vemo due lire.
0: Con grand piede, ringraziabili au donna, abbraccio. Tanti wa jinka binka bigor, un gabigor su abbraccio.
1: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur. See you.
0: E so quasi medior, non meno un quarto garamin che avete inteso, sta bella zoos, la di donna Viloresi. E gli artigio che l'aua deve tagliare a pezzi e poi rimenunde de agibola. E là, io a fa con quarchi tagliade le se e bue deva boi soli di ba, e meglio immagino tagliade le che bo comprare così. E berra che adai sa stagione, dunque, e io adubiado no, da spergo che boi no, ali continuemmo in musica. Sous mes ordres, mais non quart, et nous, ils m'ont samé sina, ou non, alors acheta des vibas, kunoi, airport, d'une, de l'antar TFM, The Motors.

Buongiorno, saluda a tutti e a tutti, contento di ritrovarvi per l'ultima di settimana. Allora, di sicuro, aspettiamo più di... forse appena il tempo, ma bene di contunque con noi, aspettiamo con Bruno Rignieri, il nostro delevo, 04 95 38 28 28, e poi salutiamo di nuovo Dume Muradi che si occupa di a tecnica, veramente se voi vi avete che voi vi in Bastia o allora contate di entrare in Bastia per avere a galleria, le tunnel è chioso, c'è assai in gorgo in gira a Gida per entrare per sotto di assai complicato, dunque se non è di mica l'urgenza di entrare in villa, in città, è sempre meglio attempare appena a vostra venuta, forse ne saberemo appena i più da qui a poco, intanto se logge un'informazione a Bivera di Usabè e ritenete che per avoir donc la galleria di Udone logge Radio Iwastia, per avoir è chiosa, allora aspettiamo Piade Abarola 04 95 38 28 28, fermo l'emissione insieme, fermo piazza a lingua e si principia con il gruppo Cuscienza che ci propone Orizzonti Nuovi.

0: chance. Allez, on demande Betsa, Nigitsi Aspeta, disait, poubet, maral l'émission, les rues, et bonjour, non.
1: Salut, Yoanka.
0: Bonjour, ma boy, salut des aloudes. Alors.
1: Ben, je crois déjà à Bruno, qui a dit, oui, c'est une autre manière. Pourtant, tu n'as pas l'air avec tous les jours, tu n'as pas fait.
0: Ah, forse, bon, ben, forse di Benera, a rombo di Diamal.
1: Tu c'è bisogno di dirla?
0: Ah no, e pongio a nonda, mi spiace. Pongio
1: a nonda, per dire qualcosa.
0: Mi spiace per voi, ma...
1: No, sono mico solo, eh?
0: Ah, beh, a so, che...
1: Sono mico solo.
0: Pare ti aspettano l'acqua, che sa, è vero, eh? Domani aspettate in certi luoghi, ma mica forse in due boi, non so.
1: No, qui per loro mi manco manca, va dire la detta la storia, non mi manco manco di adatta.
0: Da me, con te me in cielo hanno fatto una giuenda e sopra Bezzani, così un temporale è sbiato.
1: Beh, io anche questo mi ne vuole.
0: Ah, allora, forse sì.
1: Questo che ha fatto questo mi ne vuole, questo è già lo suo morto.
0: E mi viene per credere.
1: Mi parlo all'acqua, eh.
0: Ah, puoi seguire,
1: Poi io anche non si sarà ancora rimesso il nostro amico Benedetto. Un peccato, ci mancano le sue poesie. Un saluto,
0: eh. Un saluto, mon Mikai. Per Awa e per chi si allontana da appena di radio, radio personale. Dunque, un saluto, se lo ci sta assente, l'aspettiamo di sicuro con brama e amicizia.
1: Perché a me mi piace l'urte e tutto, ma mi piacciono le poesie.
0: Ah, a quella idea, di sicuro.
1: Sono cantato quando sento questa, attenzione.
0: È vero, non siete mica un solo d'altronde.
1: Boh, che bene, boh, prepariamo le cumpe domani.
0: No, tutto si annunciava, eh? Se non è l'acqua che un vuole va.
1: Che volete fare, così, eh?
0: Ah, bon? No, so. E chi volete bere dopo? Forse ma manca appena di fondo non è nostre discorsate, eh? A Navini per essere un co' belle zecche queste discorsate. A rombo i baradisicchia.
1: Come va un amico e bere?
0: Sa va, piano piano. Piano piano.
1: E anche un amico che vuole suente.
0: Ah, beh,
1: E lui ha detto si è rimesso, eh?
0: Ie, tocca il legno, va.
1: Ovvio, questo...
0: Ah, è una carcassa.
1: Questo è un durumi.
0: Ie, so.
1: Conosco così io.
0: Ie, non, ma so, è buono. Non tutto si passa bene.
1: Ma manca a Luni?
0: Ah, beh, sentite, allora a Luni forse da qui a tanto sarebbe grosso, eh? Bieremo.
1: Allez,
0: altrettanto. A beggi. E forse ci avevo un'emissione così con l'accento binsudo, eh? Vogliamo parlare così, se volete, dunque, aspettiamo, bien d'avere, 0490.

Ei, posuvam de bogi, de da cente cozi, posuvam la limanu, italiano, uascu, in un tempo, posuvam cu uascu, ma fa, n'ave radio mica, beh, di unda chi, se bon chiama de mica, beh, un fe radio mica uascu. Bon, zero guan. N'importe qui. 04, 95, 38, 28, 28. Femmo biazza su gruppo meraviglioso di messaggeri ad aspetta. E baspettiamo noi in un, donc Pierre de Abarulo, conta déjà qualcosa, canta déjà qualcosa, fa de bassade in un'informazione, se può organizzare qualcosa con la lingua gorsa a mezzo, e beh, si mogui e baspettiamo, allez, subito.

0: I messaggeri che girano assai e la ziagui in corso a un cubo continente, bimbi do a ri a seguidali piuttosto, nanta a zo pagina Facebook o Instagram, bogum preme, e sarete a capo di tutte a decine parecchie. Alle andiamo in calenza, con Chloe, a ridroemo. Chloe, buongiorno.
1: Buongiorno, mi sentite?
0: Ie, bisanto, ie, ie. Comandemo.
1: Sì. Vabbè, diciamo che ringraziamo Maddalena per la sua risposta.
0: Ie. Beh, giù a qualcosa, forse si è bussato appena avanzare le nostre ricerche.
1: Ie, ie, dunque, se è possibile, voglio con chi agge il suo nome o...
0: Allora, o badiava pas ça, ma fuori dell'émissione. C'est-à-dire, yeah, voilà, on rimpica des mics, et j'ai Bruno qui bada ou zonou marou directement. Voilà. Donc, ferem au goji et entrerai d'un contact ou gounel directement, et pour vous, la farise y verra.
1: A me mi piace assai, bon, mi cadro i legumi tutto, enfin, un po' di no, ma soprattutto l'arbore frutti.
0: Ah,
1: e dunque io ad un si dà un po' la lì.
0: Ah, d'accordo.
1: A Uverano.
0: Yeah.
1: E awa non è mica fallibile perché ne ha di già perso due. A Pone, allora. A due nomi in francese, ma non sono mica sicura per un nome in corso. Dunque, a due visto che poi si chiama Kugunchi o Tapano, per dire le caprile.
0: Tapane, ma c'è un'altra parola qui mi scappa. Come dice noi?
1: Ma dove tu passa non ta Facebook? Kugunchi, dino.
0: Allora, questo non lo conosco mica, ma un tappano, penso che si dice così.
1: Un tappano.
0: E dappane sono le capre, voilà. Un tappano è dappane, ecco, con due EP d'altronde.
1: Non è mica facile a riponere un'altra cosa.
0: Allora, Agustin...
1: La giurata non ta muro, dunque la giurata che si fa gira sotto un muro per avere di più gabbre, dunque per un'esportazione che vuole vendere. E dopo si può mettere non ta un muro, perché radiche così un piano mica troppo l'umidità, ma ci vuole di... Quantunque ha in acqua, e il primo sbaglio che ha giurato, non ha mica troppo in acqua perché abbia paura, abbia inteso che si piaccia in a terra secca. Ma non mi canta.
0: Allora, già, m'han parlato di Sadio Gabido, anche dunque, i dappani si bonano noi muri, e questa che ha giurato male.
1: Ebbene,
0: la sabbia mica questa.
1: Così l'acqua. l'acqua bassa più dunque in de pedre in de terra con mi dunque e bon parlo ma una giunica
0: veramente riuscito. No, ma donc, già forte di radio di sa esperienza gusti sabe de gi forse a ubrinci mun chole mica dro panna qua lo hein.
1: Donc ma c'est bon. Quantunque
0: in acqua. Il ne joue la peine, on met tout est bien hein. Et alors on sait que c'est un nostro amico Giuseppe pour dire qu'on a à peine ça enfin c'est la messe où déjà on est bogi da pani nous autres on sait mica. Ma déjà voilà, mon parade enfin à même tout cas c'est à mon parade gi a a cultura si va a noi muore, questo è una sabbia.
1: E ci vuole a mettere un poco di renna, un poco di terra di sicuro, e se possiamo un poco di piccola pedra e mischia tutto e dopo a spita. E dunque ne ha perso uno e l'altro principiava a perderlo che un amico che mi aveva detto di una qua un latte come si chiama le petit lait
0: un zero
1: e dunque una mia amica ma aveva sapete per persone che gli piacciono a andare a gym per fare muscolazione e tutto
0: o vendelo
1: donc Ieva ma secu.
0: Ah, ieri in polvere. In polvere. Dopo allora giusta dell'acqua e dopo vi va giù un liquido, una pasta, un liquido piuttosto.
1: A giù con quei.
0: Allora.
1: Un mogan l'ha mangiato.
0: È diventato e dopo ha piada la voce lo strugan.
1: Dunque qui è un'amica martiale, dunque Awan ha più tre non t'amore aspetto e spero che piaranno.
0: Ci gerete se l'hanno biato e come bellissimo aspetterebbe appena di saper a seguita di tutto questo. Ne va del vostro mestiere? Siete appena nel mondo dell'agricoltura o manca appena?
1: Dunque ha due gabbre a un momento ma per fare niente ragione a due piantato ma ua
0: c'è des spegurada allora non senti a via de e begure o e gabbre ah gabbre d'accordo
1: e dunque ua fa du lab e con mon amico
0: d'accordo e per questa chi si qual è chi ci ha domandato la struiono di parlarci di lab non so più se era gumbai o
1: ha due intese una unica espressione o storie che ha da contare ma dunque è un mistero e travaglio con babu di un amico di no femo. Donc l'orto l'irrigation.
0: L'anacuère, Jérém. Ouais.
1: L'anacuère. Et donc, Dino, on a dit les paroles.
0: Dites d'abord en français, on fait gelonde.
1: L'installation sur forage.
0: Ah d'accord, alors questo mancherà, insomma, mi posso manca aiutare. Non è perché certe parole non esistono mica che c'ho e forse
1: cerca radio, domanda radio se mai
0: un ben forage c'è l'idea di tuvona, di va un tuvone, forse che c'ho la conosco mica, insomma, cosa esiste,
1: ma di trovarla qua sotto terra.
0: Voilà, donc l'idea di forse di va un tuvone in noir d'arabe per andare circa l'acqua, dunque forse c'è una parola crea o forse che esiste, in tutti i casi personalmente non la conosco mica. Dunque sì, del nuovo mezzo di Anadur, sentite.
1: Dunque, qua radio a chiamare
0: stesso,
1: mica
0: stesso. Quando è la quando è qualcosa a domandare o a fare passare, sì, da in casa vostra qui.
1: M'ha fatto piacere, vi ringrazio.
0: Allora, un rimpiccato mica Bruno bada un numero di Maddalena.
1: Va bene.
0: Una bella giornata e una bella fine di settimana in noi a voi.
1: Anche a voi.
0: Allez, a beggi, ringraziabili, a beggi. Ecco, se conosce da appena la cultura di Dapani, di noi se conosce di un nome di un forage, come si potrebbe un forage. Beh, ragazzi, io dico un tuvone può essere un piccolo tuvone, allora un forage è comunque qualcosa di più importante che permette a uomo di andare a cercare l'acqua, allora forse che ci riuscirà a pensare un'altra parola, questo è un noiso. Dunque, aspettiamo 04 95 38 28 28. Dunque, spero che Bruno abbia dato pia a Chloe per dargli un numero. Bruno, c'è tona che si è per l'emissione, donc abbiamo bien una persona, e così ti lascio a concludere e fagli passare un numero di a nostra amica Maddalena. Domenico, continuiamo con voi. Salute.
2: Salute a tutti.
0: Salute, non c'è telefonate, non mi ha capito.
2: Di Gorti,
0: allora, buongiorno a voi, vi sto assente.
2: Buongiorno, allora, un voraggio si chiama Drapanura.
0: Un trapano, d'accordo, ho capito. Ah, d'accordo.
2: La rai galadina di Adrappa, la trappa, donc le trou. Drapanura, di fatto per cacciare qualcosa di sotto d'ara.
0: Di sotto d'ara, d'accordo.
2: Ah, voilà, beh, questa... donc c'est ça.
0: Eh bien, sentite, vi ringrazio, perché o draba nous dit di nous le forage, enfin la perceuse, je dirais, hein.
2: Quand c'est pareil.
0: Bene d'Agusti, d'accordo. Ah, c'è già mica pensato. Io sono andato in una parola di un tuvone. E ma, donc, trapanadura, hein, è questa, hein?
2: Trapanadura, voilà, di un tuvone. Ma fatto per cacciare qualcosa sotto d'ara.
0: Sotto d'ara. Eh bien, sentite, beh, Agusti, avevamo la nostra risposta, vi ringrazio.
2: Allez,
0: bon buon giorno a tutti. Ringrazio assai di aver risposto. Bella giornata a voi, a Beige,
2: merci.
0: Sono io che vi ringrazio. Beh, così, Chloe, se la giusta assente, trapanadura. Da ridane, trapanadura, di ho fatto di un tuvone in terra, abbiamo andato a cercare qualcosa, non a dare. Forage, dunque, di esattamente a parola che ricercamo. Beh, così, un'altra parola che bene a Ricky, un nuovo vocabolario per un altro, continuiamo così, fate pure le vostre domande, siamo qui, aspettiamo 04 95 38 28 28. Allora, facciamo torna un piccolo viaggio musicale, siamo accompagnati dal gruppo Bidalba, un registramento che fu fatto in pubblico, un giorno io a dire, ma ci entriamo piano, noi a dire, noi no. Tocca a voi, 2 ore e mezzo, piade la parola, Simon Sam, e torna per un'oretta.

0: Bidal ben pubblico con gli onori vadim. Alle avanti di via Giuseppe Pobuvili, poi ringraziare la persona che ben è delle funacce. Un'altra parola, così ben a, questa è noi ben arricchì un nostro vocabolario. Cerchiamo la parola forage, ma ho proposto di trapanador, e ce n'è un'altra che è stata detta qua, un scavamento, è vero che si capisce usando di scava, l'effetto scava, donc un scavamento può di noi avere su senso di forage, donc ringrazio a tempo a Domenico che le montese per questa persona che ci ha lasciato il suo messaggio. Allez, passiamo per Alada con Giuseppe. Giuseppe, buongiorno.
1: Buongiorno Ionca, buongiorno a tutti.
0: Salute.
1: Sono due noi di Chloe e Domenico.
0: Sono intervenuto già poco poco, ma è buono considerare come noi, giuremo così.
1: Io cerco di continuare, se ne ha chiamato. Io di nuovo ho visionato la ristorante tradizionale, c'era scavamento.
0: Ah, di nuovo scavamento, d'accordo.
1: Allora, chiamavo per arrivare un po' su che io non tesa di mani, ora chiamavo, ma dopo Matarena ha chiamato. A me, noi di nuovo, quindi a me Elsa.
0: La rat, hai proprio quelle che non erano mica con noi ieri.
1: La rat, e ti faccio un gioco di parole.
0: Ma ricordo manco più. Non era mica più bello, dunque è sempre meglio scordarsi.
1: No, ma rimane da informe, cioè la rat è giusta.
0: Ci sono dei giorni così che volete fare, non si...
1: cosa anno le diceva quando mi era meglio che non corria mi tagliami so che ne diceva il punto cotti.
0: Il punto cotti,
1: dopo l'altra parola di no, qui di no si dice sderrenato.
0: Ah, sderrenato, che questa è stata detta a fine
1: da. Chantal ha detto.
0: Allora, Chantal ha detto.
1: Dopo
0: Chantal ha detto, sono obbligato a ribia per quelli che non erano mica con noi. E Chantal era, dunque, per da usanza di, sapete, Sofia, cosa crebato, e la dice sterinato, e chi si assomiglia a sa, e che la dice a Maddalena, come boy d'altronde, io dice, sdirinato, errante.
1: Sdirinato, perché lui ha scazzappato tutta la mattinata, dopo è bene da
0: regno. Si è tombo i regni, si è cacciato i regni. Si capisce in un senso, giusto appunto.
1: Tutto ciò che dà via di paura, parli da settimane.
0: Non è nemmeno un piccolo gioco di parole per stuzzicarmi, no? Il suo Anderi, no? C'è non da chi mi viene.
1: No, raccontavo. Meglio mica, non chiamavo mica per sapere, non è che mi cantavo.
0: Buono, mi senti.
1: Allora, ho chiesto una volta, ma mi pare non so mica che la io conto.
0: È poco.
1: Uno che pescava,
0: yeah.
1: Come per esempio, da Vignano. E c'era la sua moglie che l'accompagnava, tipo, un poco più lontano, un poco più da sopra, c'era un amico no, che pescava. E un tipo prima che c'era la moglie, ricordava, faceva, ma che faccio? Cerco la mia moglie, faceva come? Fuori da un fiume la cerchi godendo. Faceva, sai, era talmente traversa, era quello che le faccio, faceva godare.
0: Ah, è sempre strigo più. No, è bello, cioè, no, ma è bello, è bello che così domandata alla tua presente sempre i figli di droit qualcosa, è vero. No, c'era mica preparazione, donc si verrà meglio la prossima volta, sono sicuro.
1: Bon,
0: Oise, una bella fine di settimana, e ringraziabbi
1: a voi, a tutti, saluta Filippo
0: e Filippo che abbiamo seguito da
1: Rio. Saluto anche te, saluto a tutti, tutta la squadra.
0: È detta. Bella giornata, beige. Allora, Filippo, giusto appunto, siete stato chiamato da Giuseppe da me, di noi, allora vi salutiamo, buongiorno.
2: Vi ringrazio, un saluto a tutti. Allora, queste parole trabanadura, che ha detto scavamento.
0: Un scavamento.
2: Ce n'è un altro, un duvonamento.
0: Ah, tuvonamento, bene da tuvone.
2: Da un dizionario, ha di un scavamento e c'è di nuovo tavonamento.
0: Tavonamento, trapanatore e scavamento. Allora, così ne riteniamo.
2: Poi tuvonare. E cerca l'acqua perché non
0: hai bisogno. Penso che c'è bisogno di fare provando, gusti.
2: E dopo Giancarlo, bon, si parla di Dapani, eh?
0: I Dapani, allora,
2: Voi dite, giustamente, voi dite i Dapani. Mm-hmm. Io ho sempre detto e ho sempre inteso qui i Dapani. C'è due AP, questo è vero, la scrittura c'è due AP, ma io ho sempre inteso qui i Dapani.
0: Ah, allora non ce n'è che uno, eh?
2: Beh, oui, ma l'hai avviato su questa parola così, con due AP. Allora, se c'è qualche sia che mi può dire la pronuncia come lei, perché io qui in paese mi ricordo sempre inteso i Dapani, i Dapani.
0: Allora, bon, francamente, a conosco così, a prima volta con la Gessonist, con la giuntesa, in italiano, non so se dicono esattamente così, ma mi pare di averla intesa gura, ci sarà...
2: Se non ci viene la scrittura, è vero, già di Dapani. Perché c'è due AP.
0: Mm-hmm. Mi pare a me di averla intesa così, ma non posso mica accertarla. Non la posso mica accertare.
2: Io vivo qui, il paese, dappertutto, ho sempre inteso. Voilà, io compro un coso di tavola.
0: Ah, beh, allora, no, se voi l'avete sempre intesa così, non ce n'è che uno. Ah, beh, domandiamo appena a quelli che l'hanno intesa già, più che me, a tutti i casi.
2: Giustamente, domandiamo quelli quale sei la pronuncia.
0: Ah, perché è importante,
2: Ecco, allora dopo Giancarlo, come vedete, ci avviciniamo alla stagione, e allora, beh, dice Radio Musia. Povero Castagno.
0: Ah.
2: Quando venne la stagione in due scubagni, quando spento i soleoni, lampano i castagni, i sovrutti in divisa, una gioia per la mia. A pestalvolo generoso femmo le nostre preghiere, chi uso gusto maestoso sia sempre buspe, e fa chi come prima noi udengamo in grande stima. Ha salvato l'antenati quando udem per la miseria, e tutti i strati passati, e poi con una fame nera, tanto ci ha reso servizio, cui so frutti un delizio. Oggi chiama riscossa per curare malattia, che noi viamo una mossa lasciando la nostra vigilia. E da torna a sua forza a tutta questa corsa. Se non devi un gunello, fermo che lui sia sempre quello. Muimuci. Ecco.
0: E castagne che cominceranno a piano piano a lampare.
2: Hanno cominciato?
0: No, di regola, un credo mica, è sempre verso 20-25 ottobre, se mi sbaglio mica, sul Berrio d'Augusti, dopo secondo tempo, forse che può cambiare, ma a settimana passata, quando era quassù, erano sempre belli verdi, ricci, e appiccicati ai amboni.
2: E poi forse non saranno mica gruppo rosso perché non mica più ci sai.
0: Non lo so perché non era mica sicchia sicchia, voglio dire.
2: Di voi sì, perché quantunque appena più giugno di noi.
0: Voglio mica parlare a piazza di quelli che conoscono il suo mestiere, a Gigerano d'altronde quando è prime cascadice in radio, saranno gusti.
2: Ecco Giancarlo, sono mica di un saluto di nostri amici, poi saluto tutti i nostri amici, e per una volta perché da un puntato mi ascolto i parenti ed amici e rivedranno.
0: È detto. Buon video, ringraziabile, una bella giornata.
2: Anche a voi, a presto e a tutti.
0: A beggio. E continuiamo, ci avevamo piacere. Pedro che ci chiama da San Martino. Pedro, buongiorno.
3: Salute. Siamo di Vedranera.
0: Di Vedranera, abbiamo scritto San Martino e Roda, dunque è lo stesso comune. A comune San Martino,
3: Esattamente.
0: Voilà.
3: È passato a oltre gioventù.
0: Ah, c'è già campato 20 anni, dunque conosco abbastanza bene.
3: Una storietta, c'è un passionario allora, voleva sapere, dunque, Bangeja, va bene Ubrede. E gli domanda, buona questione, e gli dice, sapete mica se in paradiso c'è un caballo? Oppure dice, io mando, a Dio.
0: Yeah.
3: E una settimana dopo che hanno detto, il tipo dice allora.
0: O tipo ubrede,
3: Gli dice, vabbè, in paradiso, gli stati sono pieni di stati. I tipi sono impazziti, però allora dice, ma c'è un problema. Tipo, dice cosa? Giocate domenica. Hai capito, no?
0: Giocate domenica. Ah, io, un goccio, sì, tu goccio. Io ne avevo poco allora. Ah, scusate. No, io pensavo che c'era, era appena più lunga. Io, tanto se la... E c'è un problema, c'è un grosso problema con questi tanno. Sono appena lungo a capire, ma ci sono giunto.
3: Ci è allungata la storia.
0: Mi sono detto, appena vita, la fa. Ah, ad aiutare sa Menega, e allora tipo una per poco, d'accordo. No, è belluccia, so io che sono appena.
3: È bellina,
0: Facerie, poi. Basta capire.
3: Per l'unica maniera, ma ci certi sicuro nel tempo pascolino la storia così quasi mezz'ora
0: a buon allungare assai, è vero ma sono stato appena sorpreso in radio da Ovinale, così non mi ci aspettava mica, e questa con lui poca notizia ubrede bene che dice è vero che sta dietro pieno, ma tu domenica se non tu dereno Mica male. La giacchetta ne contunque, ahi.
3: Dunque, allungate la pena.
0: Non me ne vado.
3: Mettere da maniera.
0: Non so, ma a bosso allunga. A bosso
3: allunga. A giusto ritratto, vabbè.
0: Abbiamo messo in onda una socio qua su, siamo pareci, siamo tutti rappresentativi di un paese, ecco.
3: Dunque,
0: come buono, senti, non siamo già al principio, spero che siamo parecchi progetti, non è di straordinario, se non è d'animare appena al paese di proporre qualcosa, piuttosto assai anche d'inguerno, quando c'è poca gente. Dunque, cerchiamo di. Allora, ne approfitto per salutare i miei amici e tutti quelli che hanno detto sì per partecipare a qui. Birremo.
3: Parliamo mica di Sporting.
0: No, tu sei poco macciaccio da una risera.
3: Hai parlato da Fanno. Non so mica se oltramare Bastiaccia, credo. Noi, quando c'era assai gente o andare in una grande surface, mi hanno un manfaro. L'hai intesa questa, no?
0: Un manfaro? Allora, un manfaro, io conosco un manfaro di Geradio, so chi si mangia di Geradio, ma mi viene un manfaro così un begumica, no?
3: Domande che è un'espressione bastiaccia, sempre.
0: Ma chi vuole io, so mica?
3: E sopra la fanno. Mi hanno manfaro, sono sesido.
0: Ah, d'accordo, mi viene un manfaro in senso gusti. Donc è di un'angoscia assai importante.
3: Più pudente che
0: la fanno.
3: La fanno.
0: Mi viene un manfa. Sentite, ma gli ho mangiato con la mezz'ora, ma gli ho mandato radio quando avevo qui. Mi viene un manfa, d'accordo.
3: Uno parenti, i voci.
0: E fece allusione a manfara, le beignet, mi sono sbagliato. È femminile, a manfara.
3: Sì, voilà, manfara. Dopo per i dapani. Io ho sempre inteso Dio.
0: I dappani. Ah, questi si sentono due EP allora, vede? Continuiamo a fare appena la nostra inchiesta, per bere appena so che rigore da Udereno. Ognuno dice come l'ha inteso e poi ognuno dice e questo arricchezza l'emissione, giusto appunto.
3: Finisce radio che un paese che noi di un incontro, a Gorsica di un incontro. C'è sempre Magagna, mi barra a me che i francesi, i bizzudi, ci viene assai. Sono appena geloso di noi.
0: Ah, mica solo i binzudi, l'universo sano.
3: Ancora su, allora? No, su no.
0: Non, non, non, mais quoi, studio Ganaballo? Non, non, ma. Beh, forse. Forse pensiamo che siamo al centro di un. E perché siamo in un paese magnifico, che teniamo guardia di un nostro paese, ci sono luoghi che sono belli in un, attraverso il mondo. E perché forse amentuato tutta questa bellezza, in certi piccoli. Voilà, in certi piccoli gerbi fa nascere appena gelosia e poi deva.
3: Ma tutti. Sono di gara a contrambi appena i piccoli gerbelli c'è i gaboni nel nord e i gaboni
0: bon, voilà, ognuno sceglierà il suo barolo
3: e se volete sono i nostri.
0: Ah, è vero, sono i nostri. Nemmo già abbastanza con i nostri, questo è che vuole dire. Nemmo già abbastanza con i nostri.
3: Voilà.
0: Se mi abbia quelli d'astro, ci sono tutti più.
3: Voilà. Bon.
0: Finisce la giornata qui. Allora, quando era giovane, non so se l'avete conosciuto, diceva se magliette, le t-shirt, c'era scritto, in francese, hein, dans la vie, il y a les Corses et ceux qui rêvent de l'être.
3: Voilà, il barriera sempre uno di questi.
0: Ah,
3: voilà. Je suis corse
0: et fier de l'être. Oh, oui, ah, ma a Vierez, a Gusti, un altro soggetto. Bon, vi lascio perché mi abbia un'altra persona. Vi ringrazio e vi ringrazio per questa storia in noi.
3: E tutta la vostra squadra.
0: È detta, bella vina in settimana in noi.
3: Anche a voi.
0: A Beige, a Beige. Allez, on a une sous la hasque, ben, continuez d'idée à vous. Je travaille avec mon biaz à l'ami Gantone. Bonjour, nous.
4: Salut, Yonka.
0: Salut, salut.
4: Moi, l'anima vostra.
0: L'anima mia, il est tout à bain. Fora di su matchaccio e risera. Bon, que ça, n'est même pas parlé d'igue, hein,
4: yé. Appena
0: esagerato l'abito, comunque,
4: no?
0: Ah, trovo che questi si è sbagliato. Bon, allora, dopo, sbagliato. Forse che l'obiettività a me, a questi, bon,
4: ma 5-6 volte la cosa.
0: Bon, dopo, cioè, sono onesto, non meritiamo mica di più, eh? Mo' giocato, ho fatto una partita.
4: Ma hanno detto se tu cartoni gialli e un cartone
0: No, penso che è stato drabassato dall'evenimento. Tu
4: puoi giorno usidello, 25 anni.
0: Bon, non era mica uso la 6 giorni, qui io gavo e
4: questi. Ma io per un arbitro che c'è appena l'esperienza, gli stessi mestieri.
0: Ha fatto come lo risentì a Ivala.
4: Non aveva mica picchiato.
0: No, poi ce l'ha rispettato. Non
4: tanto giocato a...
0: No, è una partita assai debole, assai debole,
4: come dice di Mosconi che commentava.
0: Yeah.
4: Cioè, è una partita giusta.
0: No, e poi, bon, allora, non mica entro in noi dettagli, ma a livello tecnico, e io ti avevo mandato come per tenere un ballone, non mica di non affare troppo difficile.
4: E poi appena lo tengo poi c'è tutte queste riprese di volo o di mese volo nei nulli donna, ma francamente, non dico il caso.
0: No, vabbè.
4: O acca,
0: Il problema è che è troppo spesso.
4: È troppo spesso.
0: No, ma buoni. Allora. Libreghiamo coraggio, lavoro e umilità, che ce la continua in sous un second sti.
4: Mi chieda, je suis humile.
0: Je suis?
4: Humile, la mi capisco un stand-up francese, de parlare di moi je suis humile.
0: Ah, la persona era humile.
4: Noi siamo i Dappani.
0: Ah, donc si sentono due epi questi, i Dappani.
4: Si sentono, voi dite B o P?
0: P, due epi. Beh, lei la conosce a Danta Barola, l'ha già scoperto un'ettanto, sono parecchi anni già, ma poi quando l'ha già intesa la prima volta, ha già su ricordo di sa pronuncia Gusti, un tappano, donc l'arbo.
4: Un tappa e i tappani, mamma ne mette
0: i tappani, è due tanzore, è tappani, no, i tappani.
4: I tappani maschili.
0: Allora, invece non sappiamo mica che li si mettiano nei muraglie, nei muri. Questo allora non la sappiamo mica. Noi
4: ringraziamo Chloé.
0: Ah, sì.
4: Gli pigliamo di questa spesso nell'emissione,
0: perché per migliorarsi. A tutta la sobbiazza, è la gomma dell'astri.
4: Sicuro. Mouga et un chenni Mouga d'Aïssé.
0: Ah non, non, non, qui on ne sait pas drôle, hein.
4: Dubu, va du thèse ou balla di le forage.
0: Yeah.
4: E mi è venuto bah, una piccola analogia. Sapete quando i cosi, sono come li si può dire in corso, i chirurgici di Ugabu.
0: I chirurghi di Ugabu.
4: Di Ugabu, sono che si può dire di neurochirurghi.
0: Neurochirurghi, forse, non so.
4: Neurochirurghi. Quando lì di volte a qua è disgraziatamente per assai ragione per i mali la tumeur, mi sa che tumeur.
0: Ah, non so mica ma un male berghi può essere, non so mica se la parola che convene o meno, ma
4: se mica
0: non so mica mi pare un teso di un tumore, ma bon,
4: facciano un coso. Ciabanano.
0: Ma questo avvengono anche noi tempi, non sappiamo mica ciò che la viene. Trabanano. D'altronde, se dice che sì, beh, mica è un trabanano.
4: Voilà, perché se vuoi avere una linea con questo.
0: D'accordo.
4: Contre pas, bon, mais écoute, l'hospitalier de Hurte m'a caillé de comprendre, parce qu'on a les élections des élections économiques, et dit, perché se commettent les vannes, et donne la bessabe per fare i cosi, i buvoni, e liberare un coso, un cervello, di cosi, le matum, extra du roux, intra du roux, sapete? E dunque, facevano una debanazione con tre pan.
0: D'accord, con tre pan,
4: Trabanavano.
0: E berghi a persona, dopo dirà di una nuova lingua di tutti i giorni, con dei bolle di che qualche sia una mica tutta a Zoraggio, dice radio, e che ha discutato con lui, non è che è un trabanato, bon, è forte, è goffa a parola, il suo senso gusti.
4: È goffa,
0: ma si può forse capire che ho detto per suo gerbello, è questa l'idea.
4: Voilà, c'è una lea.
0: Io non è mica gradi, sì, è venuta così.
4: E poi, e li leggendo, guardando i reti sociali, sempre non tassi affari, cioè come sapere attenzione, aggiù una poesia scritta da un poeta palestiniano, Mahmoud Darwish.
0: Ma conosco mica?
4: No, ma anche io, non c'è mica l'ho scoperto, mia amica, che è morto, è morto abbastanza giovane, non ha avuto manco una sessantina anni, e ha scritto una poesia che è stata avuta in francese, perché boh, lei ha scritto in arabo, e io l'ho ripiata in corso perché mi è piaciuta.
0: Allora, se volevi adattata, stiamo assente allora.
4: Allora, ho detto lui, pensa all'astri.
0: Pensa all'astri, d'accordo.
4: Pensa all'astri. Quando ti rompo i giuni, pensa all'astri. Non ti scorda di rigioli per gulombe. Guardando una vara, pensa all'astri. Non ti scorda di quelli che chiamano a base. Impagando a dovatura acqua, pensa all'astri che s'appuppano ai nuri. Quando tu porti in casa, ad casa, non ti scorda di un bubulu. Di un gerudio. Quando tu conti le stelle per dorme, pensa all'astri, certi hanno poco agio a sonia. Quando tu pensi a te, pensa all'astri, allontanati e ditti, se io fossi solo una candela ne uggio.
0: Ecco, c'è la corsa,
4: ma
0: no, allora, è forte questa sì, di una maniera di parlare dell'egoismo, in generale.
4: Solidarietà
0: e senza gli uega, bella sicura, ma è una diama a solidarietà, a base soprattutto, che nemmo bisogno ici d'empi scuri. E non, ben conosci mica su Mahmoud Darwish, hein,
4: questa? Mahmoud, bon,
0: Yeah, a Brunche così.
4: A Brunche, la giuntesa a chez eux, parce qu'ils arrivent, Darwish.
0: Ah, Darwish.
4: Darwish tourneur, vous savez, dans Maguna.
0: Ah, les derviches tourneurs.
4: Darwish.
0: Derwish, il y a la Duwish en Istanbul, et on se pédagogue, on a fait un manier.
4: Darwish tourneur.
0: Ah, francamente, bien au mandat, comme elle y va, je me pèse Jiracuzzi, sans sa gasca, et entre nous, on se met comme elle aussi, j'ai en transe.
4: Ah, il y a une espèce de transe.
0: À Rigère, quand nous d'altronde, et à Diaudu Savourton, à Diabo Assiste, à Ospédagoulou, enfin, Ospédagoulou, il y a une évasion Ospédagoulou, mais les derviches tourneurs, il y a une affaire à quelque chose à Berz, c'est une possibilité, des égouts.
4: Et Cougi, bon. Voilà, donc on salue à tous nos amis, à la scoutador et à notre squadre et à Unistione.
0: Allora, bella vina e settimana e poi viaggiare, Anto.
4: Anche a voi.
0: Allora, ringrazio, a beige. Ecco, giungiamo quasi a vine di a nostra prima parte, c'è Marie Droit di Sigur dopo l'attualità. Dunque, se volete partecipare, volete fare a Bede 04 95 38 28 28, da qui a poco l'attualità non è noi.
5: RCFM è più belle con sono corse.

0: Francesco Guadesso.
1: Francesco.
0: Franciscano.
1: Usanto.
0: D'accordo.
1: Yeah, yeah, uno dei più importanti della religione.
0: Ah, beh, yeah, yeah.
1: Che voglio io.
0: Ah, yeah, so.
1: Allora, dopo un mano e domenica, il 3 ottobre.
0: E domani.
1: Che festa dell'anniversario della sua morte. Allora, di San Francesco d'Assisi.
0: In Italia.
1: Che era nato nella regione di Lombria, che poi conoscete. È nato in 1189. E a sua nascita, a sua mamma, lì ha un nome di Giovanni. Ma Usoapoli aggiusta un nome di Francesco. Francesco era figliolo di una famiglia ricca, erano rivenditori di panni e di lenzuole. E da sua gioventù Francesco fece un pena un scimbarello come tutti i giorni, ne sapevo qualcosa, sti pochi uomini. E si è trovato nella guerra contro la città di accanto a Assise, quella di Perusa, erano in guerra. E gli è fatto prigioniero, mettono in prigione un anno e tanto pia a Tisia. E poi libero, quello è lo sorte, non era più lo stesso uomo, era Francesco cambia di vita e si allontana di uso onestà di sua famiglia e si mette a pregare e a fare carità per i bori e i malati e comincia a campare come un rimedio. E poi piano piano la sua dottorina comincia a piacere e si ritrova con una usina di compagni per creare l'ordine dei fratelli minori. Ma di nuovo con la sua amica Chiara d'Assise crea un secondo ordine di esore minore Francesca de Clarisse, e noi in corso si dice esore di Santa Chiara. Allora Francesco ha evangelizzato a Galicia, in Spagna, in tutta l'Italia e poi è andato anche in Siria. E per esempio in questa compagna avrebbe sbarcato un comunivaggio, non so mica se non c'è stata una tempesta o qualcosa, e si trova obbligato di sbarcare un comunivaggio e così ha evangelizzato la nostra isola. E assente nella sua poesia a Corsica, Navigella, Francesco avrebbe fatto questa domanda qui che lo nasce con venti non ta stadera quanto lo gettora torre ne arriva. Sicura ed è così che nella nostra isola c'è più di una ventina di conventi San Francesco e poi e c'era in due o tre conventi Santa Chiara. Dell'opera scritta da San Francesco a ritene i fioretti di San Francesco. Due c'è lo storico di Asoida e quella di Iso Compagni. E poi ne usoboemo canti di usole a ogni vilare face love a usole o a luna e a natura in generale. E per ello tutti gli animali sono i suoi fratelli e dicono che lo buia, sarà una vola, farsi obbedire dagli animali selvatici come un lupo, l'ha fatto Berti, non da che parlandosi. In questo momento si è parecchi lupi in questi luoghi. Allora, sempre malati di disisia, si ritirano a sua città d'Assise e Ugorcia, 37 anni, se ne muore e dopo si è canonizzato.
0: È stato conto che ti ha amato, se mi sbaglio mica, l'altro Cristo.
1: Ha avuto
0: il suo dedo, lo gusti, e mio umano, se non è Michele, che gli ha creato, a sente gli scritti, non era mica presente, mille anni fa, il primo presente più vivo, se posso dire.

0: ce que les diamènes ouge, ce que nous vemo per a vigilia in Nadal. Les crèches vivantes, j'ai radio.
1: Bon, d'accord, d'accord.
0: Et pas di nous.
1: Elle a visto anche io sta fare.
0: E sono tu padrone in Italia, in uso, dico mi cacci mi da.
1: In Italia e poi di San Francisco.
0: Ah, questo è una sabbia. D'accord, e beh, San Francisco, San François. San Francisco in America.
1: Ah, beh,
0: allora, e per quelli. Voilà, oh. Et quand ils gagnent l'occasion d'andar à Bisida, à Diesa in Assise, Bierede qui c'est la fresque di Giotto, hein, c'est di Nucimabu, Capinto, Gola, mais enfin, quelle di Giotto sont connues d'assai, et quand des beaux abeilles, des gars, non so quanto seguli, c'est la bergue, mais les ont sempre pulides, et vivace quelque chose à bergue, en tout cas, c'est bon, des droits de Bessilogue. Et poi ci sono, in corso mica come si dice, le stigmate de San Francisco,
1: sono conosciuti in noi.
0: A fine di. Enfin, bon, andiamo mica a fare. Ma questo tutto il mondo ha, sa. Dunque, ma vi ringrazio. Questo sabbia mica che era umane, a vista di San Francisco.
1: Dopo domani, perché gli avuto
0: tempo. Eh beh, oggi siamo. Ui.
1: Ah oui, allez,
0: alors regarde-moi. Oh, Angelo, c'est des impôts magiques.
1: Si
0: moi, arrivé là,
1: oui, il y en a uno, c'est qui dans l'âge.
0: Ça soumet à nos doutes, ça soumet à nos doutes.
1: Allez, Pilago.
0: A ringraziabbi.
1: A buona vita.
0: Altrettanto, a beige. C'è de ta c'è un bento un'orizza che die de gado a San Francesco, ma ci ne pare come Luigi, nostro amico Angelo. Posto che parliamo di igumbenti, è Marie Droit a un'altra persona, ouais, per partecipare all'emissione. Bruno, se tu mi vuoi va passare per piegare un nostro amico Selou Misante, un suo amico Selou Misante a Bruno, ma così no, mi mette una canzone, un suo amico so che si bassa. E voilà, allora Marie Droit a Gabi, beh, parliamo di Gumbenti, un altro che dice non Gumbento, dice un buio di mica passa, prima ma già saluta Gabi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salute, un buio di mica passa. Ah, scusate.
2: Un Gumbento, da noi chiamiamo un Gumbento di San Francesco è domenica, uguale.
0: Ah, di Ugo, beh, vedi, bon, ci siamo avvicinati, non era mica
2: odre. Ci siamo avvicinati, poi visto ad esempio i vestenenzi.
0: così e vestiamo due urti.
2: Il mio urto che è nudo. Conosce su etto, il mio nudo che è qualcosa.
0: Esattamente, è bene, è bene.
2: Conosce su etto, il mio nudo che è qualcosa.
0: È mio nudo, io, è mio, dopo ce ne ho, è mio un
2: chi
0: po'.
2: Chi vuole io?
0: È meglio un onda che qualcosa. Allora, io ho capito il contrario. Allora, aspetta, devo rifletto. È meglio un onda che qualcosa. Beh, sì, ben di dire qualcosa.
2: Bon, allora, in generale, sì,
0: c'è
2: meglio qualcosa che
0: l'onda. Mi pare, ma gusti, è il contrario.
2: Ma un contrario, quando può passare il tribunale, così anche, se te conosci, è con la cotana.
0: Ah, io non ci avevo mica pensato. Ah, io, così siamo d'accordo.
2: D'accordo.
0: Vabbè, la prossima volta che passerai un tribunale, a dire io,
2: sono stato contento, ma
0: da te non sono sentito, o già presente, è meglio un'onda che qualcosa.
2: No, è meglio.
0: Ah, è bella questa.
2: Ma io sto tanto ritratto, ma io mica conosciuto, se io mi ha messo dopo guardo, sul ritratto.
0: Chi ritratto?
2: Un ritratto da studio che mi ha fatto un paese.
0: Ah, ce ne pare, non l'hai mica visto?
2: Sì, l'hai visto tutta la mattina.
0: Ah, d'accordo, sì. No, ma dopo abbiamo fatto una pagina Facebook che si chiama Beigrujinko.
2: Allora, vi voglio voti, vediamo la giornata di
0: Di noi, buona salute.
2: E buona fine di mano.
0: Ringraziabbi, a beige. È meglio un'onda che qualcosa quando è passato in tribunale, e che voi siete forse incausato. Allora, andiamo a ridurre a Catalina, dai, Santa Lucia. Catalina, buongiorno.
3: Saluto a voi e saluto a ognuno.
0: Mi piace di ridurre, buongiorno.
3: Buongiorno, beh, c'è una bisogna appena.
0: No, no, ma non mi con la critica.
3: No, ma senza che mi dica più la giura.
0: D'accordo.
3: È una bisogna appena benin pure.
0: Ah, allora mi scuso.
3: No, ma se non dai male, è la vita così.
0: D'accordo, d'accordo.
3: Allora, quindi non due mesi dice i tappani.
0: Ah, allora si sentono torna due EP, allora, penso sì. Che...
3: quelli erano trabanati.
0: Yeah.
3: Quando muore, disprezza appena, in disprezza, o in disprezzo trabanato. Che erano trabanati, erano su anche quelli che hanno fatto avere.
0: Ah, d'accordo, si fece riferenza a... Yeah. Chi sono stati trabanati in vero, i gorci, eh? D'accordo.
3: Allora, qui mi pare, io per ragazzi di 2 giorni, mi pare che sia più da pena, perché ha riguardato io già a fare indotto, ma in mia casa, e Raule, per esempio, era lugar che idea. Allora penso che ho poco assai qualcosa farà.
0: E farà due vanga allora, questi?
3: No, mica vanga.
0: Mica vanga, ma voglio polvere.
3: Ha pisato a zero.
0: D'accordo, d'accordo, sì.
3: Allora, i passaggi che ho avuto la possibilità di sentire un pezzo di missione, cioè quando mi è stato un caso abbastanza spesso. Uno stato in cui Montelli e Ciongiolo ha alimentato l'intero di Norossi.
0: Yeah. 83.
3: E io mi ricordo che eravamo falati parecchi a aspettare che li passassino quelle vetture e ciò che ci è firmato.
0: Non che siete valati in corti?
3: No, siamo valati in Italia.
0: Era dei gennaiacci. D'accordo.
3: Sono giunto a 64.
0: Ah, beh, io c'era dei giallo.
3: Ho servizio comandato, vorrei dire.
0: D'accordo.
3: Erano malati a aspettare quando le passavano le vetture. E mi ricordo che c'era almeno una decina di camion di fiori.
0: Boom. Unicamente i fiori?
3: Era un spettacolo terribile.
0: Ah, bon, yeah.
3: Allora, io volevo crescere ciò che si è detto, nonna e moglie di Dino Rossi.
0: Ah, erano Naudu 3, no, non so più.
3: Naudu 3.
0: 3, sì.
3: Allora, a prima la scontrata a Naiaccio, che era, suonava il violino.
0: Ah.
3: E si chiamava Annie Marlon.
0: Annie Marlon, sì.
3: E questa persona che l'ha avuto a Rigiola, che si chiamava Pierretta.
0: Mm-hmm.
3: Quando è uscito. Dopo, Tino Rossi trovava un casino, a un compio. E riscontra a Faustina Fradani, la segretaria di un direttore di un casino.
0: E mi ricordava più di, so che ce n'era una seconda, ma mi ricordava più di un nome, d'accordo? E Fradani, eh?
3: Fradani, dopo c'è già arrivato. Dunque io...
0: Era la stessa famiglia che Fradani era in Roberto di Nizza, noi casino, dopo?
3: Questa nuova famiglia.
0: Ah, d'accordo, sì.
3: Continuo a giornata, dopo rivengo. Continuo a giornata all'altra... persona.
0: Forse ha più conosciuta, forse.
3: Altra, quella che c'è stata un più curello, che c'è stata Lilia Vetti, mm-hmm. Che è la mamma di Laurent.
0: Yeah, Laurent Rossi, o Violo.
3: Sì, o so figlio. Allora, non so se voi ricordate, quando abbiamo fatto un scontro in Bastia, c'era un partecipante che era un amico della nostra missione, che si chiamava Cifardani.
0: Ah, yeah, chi faceva un legno?
3: Chi faceva un legno?
0: Yeah, yeah.
3: E gli ha posto la questione di sapere.
0: Era di Vezzani, no?
3: Può essere, yeah.
0: Yeah, mi pare, eh? Yeah.
3: E penso che era di rompere qualcosa, non aveva un legno.
0: Yeah.
3: Cioè, ma avanti tutto era professore. Ci aveva posto a bistione e ha messo a un lotto un pezzo di lampada che lei ha fatto lui, un chesomone, con una geppa di scopa.
0: Mm,
3: e come cosa mia, que lui chiamava Daniel, che a seconda moglie si chiamava Faustino, e la Iulia Emetta, e soprattutto da qua Molon, però la Giuseppe poi la
0: mia. Lei vince, vince, vinta, vinta, piuttosto
3: che io. A quelli si scontri.
0: D'accordo, io va, mi dice qualcosa, bon, qualcosa.
3: Non è stato faticato, non ha più chiamato.
0: Non ha più chiamato, è vero, è vero. D'accordo, donc a seconda era Vradani, mi ricordava più di un nome, mi ricordava io prima e a Darcia, ma Fradani, d'accordo. Perché dopo con Adarcia, è stato dico, 30 o 40 anni, fin, ha fatto tutta la
3: sua vita. Tutta
0: la sua vita, d'accordo, d'accordo.
3: E dire a mamma di Laurent che lo conosce lui, non sei molto giovane.
0: Sei molto giovane, oui.
3: Allora, ecco per oggi, e poi spero di essere appena più presente.
0: Beh, speriamo, spero che si sia avuto bon, appena una vita, appena con voi sui ciambuttata lì.
3: Ecco,
0: beh, sentite, abbraccio forte per obiegge e a sentirci il più presto possibile.
3: A sentirci, si è appena più presente.
0: Abbraccio, a presto,
3: Après.
0: Allez, à Beige. Continuons un autre téléphonade au mic, un oiseau. Il y a une autre, donc elle est bien. Et Francesco, avec nous, et qui te chiama da Ostia. Francesco, bonjour.
4: Bonjour.
0: Salut, no. Bisto a senti.
4: Un homme n'est mica frattani, c'est frattoni.
0: Ah, frattoni.
4: Frattoni, qui a i casino Nizza.
0: Ah, allora aspettate.
4: Gian-Domenico Frattoni.
0: No, ma allora, so che mi farà una nonna che bergo a moglie, ma un nome di un nome di moglie di Rossi, di Dino Rossi, era Fradani, e io mi sono sbagliato, era Frattoni, è questo?
4: Frattoni, voilà.
0: Frattoni, d'accordo, beh, mi sono sbagliato, io gli ho fatto la confusione, e perché si assumì appena un nome, ma una nonna che bergo, infatti. E oui, Frattoni, che dopo l'avevano d'ombo, io non so, mi sbaglio.
4: Sì, l'avevano d'ombo, l'ho
0: Era o Gabo e Gasino nella nata 70-80. E beh, ho fatto la confusione fra Dani e Frattoni, è vero che si buia forse fa un piccolo sbaglio. No, ma deve tu andare direttivi a tutti i casi. Ha giusto un'altra cosa?
4: No, tutto ciò che hai.
0: Buono, era già importante lì.
4: A Belgi.
0: Bella giornata a voi, ringraziamo.
4: Anche a voi.
0: Io, Frattoni, è vero che ha un nome preciso, bella sicura che mi rivende, e ha mischiato appena i due a casa dei gusti. Dunque, allora, sentite, sono tracciati di ieri se l'uscirà un'ultima telefonata, perché ci avviciniamo a fine di l'emissione, e se volete aggiustare un'ultima cosa, se avete qualcosa a dire in conclusione, allora aspetto appena un begoghi per avere un sonno o telefono, un facenone. Allora sentite, c'è ma guida, ma io è a bordo di l'emissione per oggi, per questa settimana in noi, l'abriremo d'orna se gli vuole. Allora c'è Battista, allora abbiamo Battista che c'è appena il tempo, così ne approfittiamo e andiamo sino a 3 ore e mezzo con lei, voilà, c'è ma mica Briva di un nostro amico Battista che ci chiama da Grossetto e Prugna. Battista, mi saluto
5: di noi, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, allora,
5: io
0: telefono.
5: Aggiungevo sempre lì, qui che a prima moglie, a seconda era Dampaz, a Gironi Dampaz, di Tino Rossi.
0: Dunque a Vradani era Dampaz?
5: Insomma, mica se era fratello quell'altro. La giunta sempre lì dall'anziano,
0: yeah.
5: E un giorno andavo a scuola di città, stavo tutti i 7 anni, e è venuta non un furgone, c'è una donna che è sempre viva, che saluto, poi un grossetto, ha detto, mi tiro il rosso, era andato un furgone con un altro tipo, un furgone si trova, non un tubo, come si dice.
0: Un tubo, che dice,
5: Allora dice, era maritato un Dampaz a Girona, un paese di Uprete.
0: D'accordo, yeah.
5: Allora, e poi non mica confermazione, ma la giuntesa lì pare ci vuole.
0: Vivi, ma se voleva un'intesa è segno che si è passata così.
5: E pare quando era giovane, quando cantava San Giorgio, all'Overso di San Giorgio.
0: Ah, qua sua, auguro, d'accordo.
5: C'era un vecchio che è morto, dice, guardate, non rossa, era giovane, ci faceva certe serate, ha detto, vediamo qua, dopo è partito in Francia, poi. Ma guarda, cantando San Giorgio, ha detto, perché c'era una donna che faceva i meru e tutto quanto, la sorella di questo che parlo, era rinnovata, la sua cucina, guarda, mangiavo profetta, faccio.
0: D'accord.
5: Ti capito, di nostri luoghi si passava da fare.
0: C'erano è stare che di un dio, no?
5: Faccia i paglioli di Merulli.
0: D'accordo.
5: Ti capito? Fa dispiazzare su un profeta, non era mica per nulla.
0: Ah beh, no. Ma non sapete mica se... Bon, a prima si diceva, puoi essere un cugorsa, ma visto un nome era Annie Marlon, ma l'avevi conosciuto da Guindaiaccio, penso, no? Non so mica... O allora quando era Bertudo al conservatorio, non so più. Ce l'avevi forse, sono mica specialista.
5: Una volta basta, dopo gli altri, io avevo tutto il mondo, ma non l'ho più visto. Ma passando un furgone, era piantato con lo stoppo, c'era sempre lo stoppo per la nazionale, e una donna di qui diceva, stimmi, io e Tino Rossi, ero uno
0: figlio. E' vero che era una come posso dire, una grossa vedetta all'epoca.
5: Era internazionale,
0: giusto appunto.
5: Papà Noel ha cantato in Russia, va che da lì.
0: Ah, e poi è stata forse la canzone più conosciuta nel mondo un certo tempo.
5: Ma poi detto la mia mamma cantava quando la lavava il panno con la quadra, il Campicinta cantava sempre le canzoni di Tino Rossi, i miei sudetti, e i quattro sudetti, uno è morto, E manco una parola di canzoni.
0: È bene che misuremo mica oggi a rinomina della via, era una rinomina internazionale.
5: Un pescatore di Londra, in marinetta, tutti questi canzoni.
0: Poi aveva fatto il cinema, aveva fatto non so quanti spettacoli in Parigi, parecchie volte.
5: Allora, mangiavo un piccolo ristorante, già c'erano tre vagliari, c'erano un po' di vecchia a cinque. E dice quando lo cantato in rossa la sera, non c'era manco lume in giaccio, sortiano, e faceva i serenati, l'accompagnavo, dice, le donne sortiano tutti per il balcone.
0: Aiei.
5: E raccontava una giaccina, un vecchio giaccino.
0: Eppure aveva veramente di noi un fisico particolare, era apprezzato da...
5: Anche bello,
0: ma... Cioè dico come di so, è bene.
5: Ah, oui, sarà tutto padello.
0: Sappiamo tutto. A noi c'è la gadununda. Bon, batti, vi ringrazio di essere intervenuto. C'è un tantem po' di dire. Mica tutto il mondo può essere di noi rossi. Guarda, vai così.
5: No,
0: così.
5: No, ce n'era un.
0: È vero. Allez, buona giornata e buona fine di settimana.
5: Anche a voi.
0: Vi ringrazio di non assai. Se muoio un tavino nell'emissione, vi ringrazio a Ugo, a Gerin Grazia di nuovo a Bruno Rinieri, a Dume Muradi, quelli che hanno partecipato, quelli che ci hanno seguito, e poi quelli che ci hanno abbiato forse più tardi, e mi ha venuto con una bella canzone I Veli, Golo, canzone scritta da Dion Teramuro, che ne provito per dire che parleremo di Dion Teramuro, che è uscito un tanto un libro che si chiama L'Obra di Dion Teramuro, che scritto sul libro da Iso Violi e da Sonia Moretti, avere il piacere e l'onore di ricevere Carla Rocchi, una di Iso Violi, perché dopo c'è due maschi, due fratelli, e a Sonia Moretti, Dio e Ghibane, a un'ora, nel quadro dell'emissione Sobra Logo, parleremo di Buena, ma parleremo in noi di suo libro, di veramente un libro che ce l'ave, se vuoi dire come me, appassionato da Dion Teramuro, che può, se vuoi li riconoscere da lente che la Ude e posso a gente che è stata formata da Elu e posso l'impatto che la Ude non ha suggerito di noi anche ne abbiamo torna ancora di noi, donc fermo un'emissione Dio e Ghiben avrà di torna l'occasione di parlare. Intanto a tutti vi prego o più bello, provita di e all'une Ghiben esidiole.

0: Dans un instant, à 16h, on va retrouver l'info. Hein. Ce sera avec Alexandre Sangunette. Et puis, ce sera le magazine de la chanson Corse tout de suite après, en compagnie de Michael Andréani. Sobido, Pe Continua, Marie-Droit, Izzide, Lugon, Marie-Elisabeth Ferrandini, Odien, Noa, Gronaga, Kineben, si ci parlano d'ovato d'apprunta o adime, ma di no linguarno.
1: Salude! Se volete qualche idea e consigli per approntare o passare una bella stonda in foresta in un mese d'ottobre, ecco Fior d'Alige che ci dice come la base a uso d'un povero.
2: E io vado a cogliere i gaggiani in riventosa, poi andiamo a foresta, in quinta natura, non ti astrao a di urti. Si nasina chi troviamo i castagni e continuiamo e me dopo ne vogliamo mica raccogliere con le mani e se non ti bisico donc noi sappiamo con i nostri bei o con i nostri bastoni e dopo e raccogliamo perché è rogemo. E io voglio mangiare subito anche se so crue.
1: Pensa a tutto. Anche come passa l'inverno.
2: E raccogliamo anche i bastoni per fare il fuoco, i bignotti. Raccogliamo i fiori e piantiamo i garbuti. Perché in di noi fermo il giardino e stinguermo, pianteremo il gerbuto, i giboli e tutti i frutti e i legumi di l'inguermo.
3: Ici RCFM.

0: À Bojéréoul, Taïm Ouvrine, issu RCFM, qui prépare une belle tournée cet automne chez nous, chez eux, bien évidemment, avec plusieurs dates, notamment à Porto-Vec, ce sera le 26 novembre. Vous retrouverez le groupe sur la scène de la Salle Rouge le 27 novembre à Ajaccio, au Théâtre L'Empire. Taïm Ouvrine chantera Propriano le 28 novembre au théâtre, le 29 novembre à Calvi, à la salle de spectacle Calvi-Balagne. Vous retrouverez Taïm Ouvrine pour la dernière tournée de l'automne en Corse le 30 novembre sur la scène de l'Alboro à Bastia. Toutes les infos sur mouvrigni.com, le site internet donc du groupe, pour acheter notamment vos places. Diorawa diredro on ostrami gubol pour le tour kidoyani.
1: Ici RCFM. Ici.
2: Gubol, creugi. A un nostro ultimo viadu, so quelli che non denimo gari, che banano a piaci. E nostre dide gappiano a mano di quelli che ci abbracciano qui, non tasta terra, e di questo momento che la guanta nostra mano a mano di quelli gari che campano nell'altro mondo. Tutto principia e tutto finisce, e principia adorna. Allora, di come le sciuda di scuola, un giorno d'inverno, quando a notte si è stesa non ta glassa, quando a vista di barenti che ci aspettano da un ta borta, si va a vogu io, che riscala l'anima e il corpo. Benano a cercarci, perché egli conoscono di già stra. Allora, quando la rete si dioeno per un lascia più entre o rimore di sto mondo, si va a sentire una maniera di parlare conosciuta, una oggi che pensiamo bersa, e chi bene a sussurrarci in cuore e a mente, aiù andemo, e ora. Tanto non si parla più di partenza ma di urtada, a gase calda e o vogo accogliente. Andemo d'un passo sicuro, fino alla nostra dimora eterna, perché la nostra guida è amata. E io, o bole, aso qual è che mi aspetta. E a sto momento qui, burte radio è di Statlantida, di Amozidelina, colma dai moi eroi intimi. Burte radio a giugà per gli scherzi, non tasta d'era svorgiolente, a mezzo ai bedremude. Se radio a capo di tutti sti misteri, con radio mica balizzati quando era vivo, non ci sarà più bisogno d'imparare. Perché se radio in casa mia, in sta casa, in due a morte non sta più, perché saranno giunti a cercarmi.
1: Ici RCFM.

0: YouTube sur RCFM, une émission à ne pas manquer chaque dimanche à 13h, c'est Liam, y concocté, préparé par Cédric Saville, et qui nous fait donc voyager ses coups de cœur et de la bonne musique au programme. Voici un extrait du dernier numéro.
1: Ici RCFM.
2: Liam, Cédric Saville.
3: Qui non si barre la mica divinzion, né diseri e cu zombie, né di murtula di vagabondi, d'un scenario di cinema. Childish Gambino, as known as Donald Glover, un conta non da igue. Passando, vi dice qualcosa un nome Glover? Aio, circa da pena. Per ricordare a gupaccia di Mel Gibson, uso gulego afroamericano, ecco, l'arme fatale. Danny Glover, Donald e Uvioro di Danny. Voilà. Per bultare la nostra canzone ad odio, iso zombie a Gambino so belli gabivi. Diante di urrada non entro da usoldo, da consumo, da gorsa o profitto. Una società in autofagia che nutrida da se stessa, fagugiteria i suoi membri propri senza manco vane caso. Ubezzo una onda di leggero e un costato quasi un allarme che s'appoggia non da un groove che paradossalmente ferma balla d'odio assai. Si montraccia e smarisce di urrandogi e balando in una transa incosciente. E un so che di dè, omu libero, da un giorno di averida, fino alla notte infinita, seguidavo all'ombra che cercava te. Di stomu libero, non si s'annunda, nisun nome, nisuna faccia, nisuna dedica, canto per un omu libero, esce in un 1988, cantata da un dei più grandi poeti corsi, a pare mio. Gian Paolo Poletti ha portato nanta le spalle una bella parte di un beso di un riacquisto, con altri artisti di Asoleva, rigusando di vede a gorsi che smarisce i beto a una cultura con era mica soia. L'uomo libero, dunque, non è mica una persona reale, è una figura, un'immagine in due ognuno si può ritrovare, ed è proprio questo, o senso di quell'ombra, la cultura azione, una onda che bere, con l'apertura al mondo gli è proprio l'opposto. Un nemico andà a cercare risonanze altro, come agibruemo ogni settimana con questa missione, mettendo in dialogo culture diverse. La cultura azione gli è perde uso punto d'appoggio, uso centro di gravità. Dan due si può pia bolu per scontrare l'altro. O non si può rinforzare chiudendosi in una scatoletta diosa, ma sapendo dove l'uene, da due spardiesi sempre più lontano verso l'altro e senza dissolversi in dell'intenso viaggio. L'ombra che seguide all'uomo libero è metafora per di, la libertà è quella di l'uomo senza ombra. Sono due visioni opposte al mondo, vale a dire che non esiste mica l'uomo libero, o, spero, che l'uvage parte stomo libero di irradi di usole, di intendo per lo stesso una fonte, una sorgente di luce.